Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ναι.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Radio G 90.7 100.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Cielo lucido che non è mai stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: The Concert.
1: Radio G 085 800 33 66.
0: The Live at the Concert. The Party.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 21 maggio 2026, siamo subito a leggere le notizie dal quotidiano Il Centro. Malati di gioco d'azzardo online, Teramo, numeri in forte crescita per le scommesse e le lotterie virtuali in tutta la provincia. Ogni residente spende fino a 1000 euro all'anno nel digitale, record per Silvi e Pineto. Fotonotizia centro pagina, la cerimonia a Pescara con Del Piero, Alex, capitano vero, bagno di folla per il giocatore all'auditorium per il premio Zucchini. Pescara, inchiesta per falso, concorsi pilotati in comune, 4 gli indagati, poi frana, rientrano 3 famiglie a Silvi, revocata l'ordinanza di sgombero degli edifici dopo i rilievi. Teramo, strisce blu, petizione per gli sconti in centro. Giulianova, piccoli negozi da salvare, proposta al comune. E poi sul un po' di sport, Pomante, tanta grinta e gavetta, con lui Teramo è vincente. E andiamo sul soppalco, oggi a Pescara la protesta dei medici, tutti sotto la regione, e Marsiglio frena le ASL, Palmoli, Casa del Bosco, i genitori, ecco tutte le falsità dette su di noi. Il declino dell'automotive in Abruzzo, il grido di aiuto dall'ex Sevel, servono nuovi investimenti, la crisi senza fine di Stellantis, il segretario generale fiomma da Tessa con i metalmeccanici. Nel giro di qualche anno la cassa integrazione è salita a 52 settimane, è partita il 10 giugno del 2024 e oggi è stata trasformata in contratti di solidarietà. Ma i dati sull'occupazione sorridono all'Abruzzo, sono 39.000 i ragazzi che non studiano né cercano lavoro, pare che sorridano. Il calo è del 30%, disoccupazione giovanile al 20%, contratti a tempo indeterminato in crescita, l'aumento dei lavoratori porta alla crescita del PIL e al conseguente aumento dei consumi, qui c'è un'analisi spicciola di economia. I dati regionali sull'occupazione hanno raggiunto livelli storici, il PD mistifica i numeri in un'intervista all'assessore Magnacca. La manifestazione regionale, medici oggi in protesta, sarà una mobilitazione, camici bianchi pronti a radunarsi sotto la sede dell'assessorato alla sanità a Pescara. Un abruzzese alla guida dei farmacisti, Russo di Montesilvano, eletto presidente della FENAGIFAR, vogliamo dare rappresentanza ai giovani. Piano della sanità, consulenze da 37 milioni via ai tagli per gli esterni. Approvato il programma operativo imposto dal governo per il prossimo triennio, la politica mette un freno alle ASL, bisogna razionalizzare i costi del personale. L'inchiesta in TV Pescara, i palazzi nel cielo, la Milano d'Abruzzo ora finisce sotto accusa, un'urbanistica nel mirino, carabinieri forestali e procura scoprono una coincidenza, il 6 maggio 2024 mentre il TAR annullava delibere il comune rilasciava permessi. L'affare dell'intelligenza artificiale, andiamo un po' fuori dall'Abruzzo, tanto fuori, intelligenza artificiale, Musk contro Altman, i retroscena del processo, un gioco di potere e le strategie per tenere in mano le redini dell'innovazione. Il caso di Palmoli, i genitori del Bosco si difendono, ecco tutte le falsità dette su di noi. La madre dice mi hanno accusata di destabilizzare i bimbi solo perché chiedevo loro se stavano bene. Catherine e Nathan accettano di seguire un percorso di supporto al Policlinico Gemelli di Roma. Il nuovo legale della famiglia, l'ex onorevole Pillon, abbiamo gettato le basi per collaborare con i servizi sociali. Premio Zucchini a Pescara, applaude Del Piero, tutto esaurito al Flaiano, folla di 500 persone all'auditorium per accogliere l'ex capitano bianconero. E lui dice l'Abruzzo è stupendo, Zucchini una bandiera. Calici nella capitale, il Cerasuolo illumina la notte di Roma, Brindisi tra i negozi, il vino d'Abruzzo protagonista a Rose e Rosé tra moda e arte. Nicodemi, interpretiamo i nuovi linguaggi del consumo. La flottiglia bloccata, Ben-Gvir umilia gli attivisti, legali i fermati denunciano abusi, molestie sessuali e ferite, sdegno unanime nel mondo, nella foto vedete questo idiota. Una destra feroce tiene in scacco Israele, il ministro alla ribalta, già nel 2002 durante gli scontri a Gerusalemme incitò a sparare ai palestinesi, quindi si conferma idiota. Mattarella, è stato un trattamento incivile, dura presa di posizione del Colle, Giorgia Meloni, gli israeliani ora si scusino, le opposizioni chiedono sanzioni e l'interruzione degli accordi commerciali. Tanto oggi il rimpatrio degli italiani, la denuncia di Global Sumud per sequestro di persona alla Procura di Roma. Le altre crisi internazionali, è possibile intesa Stati Uniti-Iran e Trump incalza Netanyahu, telefonata lunga e drammatica col premier israeliano, Bibi farà quello che voglio, dice lui, dice Donald appunto. Teheran replica alle minacce americane, se ci colpiranno ancora la guerra si estenderà. Intanto l'Unione Europea accelera sul mediatore con Mosca, si parla di o Draghi o la Merkel, quindi o l'autorità o l'amicizia, vedremo poi come evolverà. Xi vede Putin e avverte gli Stati Uniti, no alla legge della giungla. Intanto Donald taglia le brigate in Europa, si tratta di 5.000 uomini, Ruth predica calma, ce lo aspettavamo. Tanto la visita a Roma, selfie, video e larghe intese, Meloni e Modi rafforzano il legame tra Italia e l'India. La Premier, un partner strategico, l'obiettivo è portare gli scambi a 20 miliardi, preoccupazioni condivise sui conflitti in Iran e Ucraina, piena sintonia su Hormuz. Fibrillazione nella maggioranza, voto anticipato possibile, Salvini lo evoca, poi frena. Intanto viene confermata la condanna per l'ex sottosegretario del Mastro, condannato a 8 mesi, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio su caso Cospito. La strage alle Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub, in superficie le salme della 22enne Giorgia e di Muriel, autopsie in Italia, Albatros non avevano il brevetto per le grotte. Per andare dove sono stati ritrovati era necessaria l'abilitazione Full Cave, probabilmente i 5 sub si erano persi. La condanna a Davide, 20 anni per l'aggressore, pestaggio a Milano, lesioni permanenti, lui abbraccia gli imputati. La follia di Modena con appunto l'investimento di svariate persone da parte di uno squilibrato, le indagini per capire il rancore, escluso il terrorismo, focus su dispositivi e contatti di Salim. Voleva soccorrere un cane nel Lodigiano, biologa accoltellata, è grave. E il report, siamo in provincia di Teramo, adesso dati di Federconsumatori e CGL, gioco d'azzardo online, ogni teramano spende oltre 1000 euro all'anno, il digitale conquista sempre più spazio e segna numeri in crescita, Silvi e Pineto da record fruttano al mondo virtuale 65 milioni. Gemini sbarca in Ateneo, giornata di studio, masterclass promossa da Google for Education sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle università. Sosta in città, c'è una petizione, parcheggi in centro, i docenti del Milli chiedono agevolazioni. Professore, personale ATA e amministrativo hanno raccolto e consegnato al comune 100 firme. Il consigliere D'Egidio, Piazza Dante ha tariffe alte, deve andare a lavorare, costa fino a 900 euro l'anno. Servizi per l'infanzia, asili nido e sezioni primavera, iscrizioni entro il 12 giugno, poi onorificenza, Marco Rossi Doria, a Teramo gli sarà conferita la cittadinanza della città della dignità umana. Castellalto, cioè ancora, si parla ancora di post-sisma, 3 milioni e mezzo per demolire e ricostruire la sede municipale. Parte la progettazione per l'abbattimento dell'edificio parzialmente inagibile dal terremoto 2016. L'assessore Monticelli fa il punto sui lavori pubblici, investiti 7 milioni del PNRR per scuole e asili. Nuovo ospedale senza risorse, il consigliere Pepe del PD, i fondi a disposizione bastano solo per i locali garage. Gratta e vince 100.000 euro con un biglietto da 10 a Teramo, poi acqua e scontro aperto sulla riforma. Il nuovo assetto regionale d'Alberto è malavolta contro la riduzione a 2 gestori, penalizza il Terramano. Gatti dice averne due meglio di averne uno. Benzierone. Consigliere puntualizza, i privati arriverebbero se non si dovesse approvare questa legge. Non a Teramo perché va benissimo. Dall'allarme del sindaco, dubbi sulla volontà della regione di aprire all'ingresso di privati. Oncologia, donati caschetti refrigeranti acquistati con una raccolta fondi, saranno destinati al day hospital dell'ospedale di Giulianova. Santomero, dopo l'ultima tragedia, scanto mortale in auto, quella strada ci fa paura, i residenti rilanciano l'allarme per la mancanza di sicurezza sulla provinciale 8, troppe zone al buio e con segnaletica carente, le auto sfrecciano a 150 all'ora. L'addio all'ex assessore, applausi e lacrime per Forlini, riferimento della comunità. A Martinsicuro, piano urbanistico, confronto con i cittadini, amministratori e tecnici comunali illustrano le nuove regole in un incontro a Villa Rosa. A Tortoreto il PD, ancora su piazza Matteotti, riqualificazione dopo un errore. Giulianova, commercio, il settore a rischio estinzione, piccoli negozi da salvare, serve il piano di rilancio. Grimi di Assoturismo presenta la proposta al comune per rivitalizzare il settore, vanno istituite le zone con misure di salvaguardia per le attività di vicinato. E poi da martedì a venerdì prossimi torna il Festival delle Bande, pronti 19 gruppi da 11 paesi. Ieri c'è stata la conferenza stampa, la trovate sulla nostra pagina Facebook, come sempre la città darà il meglio di sé durante questa manifestazione. Via De Revel, ecco il doppio senso, l'assessore Di Carlo fa partire la modifica della viabilità, lui dice maggiore fluidità. Vedremo. Alla scoperta del mare gli alunni del Bambin Gesù arrivano in visita al porto. Sanità, i servizi sul territorio, casa di comunità, lavori a rilento, il PD, niente apertura a giugno, i Dem si scagliano contro Marsilio e Nunes, non è stato rispettato il cronoprogramma annunciato e tornano sul distretto sanitario, abbandonato il progetto della precedente amministrazione. Intanto ripartono a Montepagano le opere di restauro per la chiesa dell'Annunziata e poi giochi matematici, campioni di Notaresco. Silvi, la gestione dell'emergenza al paese, frana, rientrano le prime 3 famiglie, revocata l'ordinanza di sgombero per gli edifici in via San Rocco, i rilievi geologici hanno escluso rischi di cedimento. Pineto, attività con alunni delle elementari nell'apiario del parco marino del Cerrano, poi medici di famiglia, Silvi, scatta l'allarme, posti solo a Pineto e Giulianova. E non sta manco messa bene Giulianova, perché se si andate a cercare un medico... Piano di riqualificazione, via alla nuova fase, Atri, il comune lancia gli interventi per 30 posti auto nell'area delle antiche mura e per l'illuminazione. L'Aquila, la città che cambia, biblioteca, gara deserta per la sede e il Partito Democratico, ritardi non giustificabili, scontro dopo l'avviso vuoto per reperire un immobile all'interno del perimetro del centro storico. Sempre all'Aquila, insulti agli alunni, maestra va a processo, i fatti risalgono al 2020, quindi quelli che prescritti, secondo l'accusa avrebbe rivolto frasi offensive a 6 bambini di terza. Uccisione di Amarena, rinvio e polemiche, Avezzano, gli animalisti si infuriano. dagli avvocati dell'imputato Leon Bruni, 150 pagine di memorie. Pescara, Parentopoli in comune, concorsi pilotati, indagati due dirigenti e due candidati, il direttore generale, il capo del personale, il figlio di Santilli e un'interna. Tra le anomalie, un punteggio gravemente anomalo alla risposta aperta rispetto alle valutazioni degli altri candidati con risposte equivalenti. E la terza grana giudiziaria in pochi giorni per l'amministrazione del sindaco Masci. Tra gli esposti anche un corvo a far partire le indagini, anche le segnalazioni partite da Palazzo di Città. Il cantiere sul lungomare, lavori per l'asfalto, caos e code in centro per la Riviera chiusa. Stop alle auto tra Via Foscolo e Piazza Primo Maggio fino al 27 maggio. L'assessore che ha gli abbonamenti lì può parcheggiare in altre zone. Commissione Sicurezza e Mobilità, chieste anche le pensiline tecnologiche, autobus, il comune convoca TUA, più corse per i giorni festivi. A Montesilvano, il collegamento con Pescara, strada parco con i lampioni rotti, il comune ora corre ai ripari. Si tratta di circa 2 km di percorso della filovia, dove almeno 50 punti luce sono fuori uso, e a lanciare l'allarme è Ferrante, filoviere e rappresentante sindacale, e ieri il confronto con TUA. Questo è bellissimo. Aspetta, no a Pescara sempre, no ai mastelli, si barrica nel camion. Un inquilino si chiude nel mezzo di Formula Ambiente, che sarebbe la ditta che fa la raccolta di rifiuti di Pescara, per impedire la consegna dei mastelli. Chieti, l'evento di Legnini in Piazza Vico, Vendola, attacca il centrodestra, qui hanno mentito per anni. Vendola si rivede. Disabilità, serve più ascolto. Sicari di Fratelli d'Italia lancia il piano solidale, mappiamo le esigenze del territorio. Duringon per Colantonio, che va da solo con la Lega, sempre a Chieti, un danno non votarlo. Il vice segretario federale della Lega a Chieti tesse le lodi del candidato sindaco, uniti nel suo nome, da lui passione per la città. La stoccata al Partito Democratico ha fallito. E a Guardia Grele Bersani spinge della pelle, l'ex ministro per il candidato del centro-sinistra è giovane e preparato, con lui potrete rinascere. E andiamo allo sport. Juve, miraggio Champions, e Spalletti progetta il futuro. Il Milan ad un passo dalla qualificazione. A fine stagione si faranno le valutazioni. La Roma cerca un direttore sportivo per fare il mercato. Sulla lista di Gasperini c'è l'ala Musa. Festa Aston Villa, che batte il Friburgo 3-0 e conquista l'Europa League. Poi elezioni alla FIGC, ineleggibilità di Malagò, la Lega presenta un'interrogazione. Formula 1, test verità in Canada, la Ferrari cerca risposta nel fine settimana, il quinto appuntamento della stagione a Montreal. Antonelli guida la classifica. Giro d'Italia, Narvez piega Mas in volata, Eulalio resiste in maglia rosa, l'ecuadoriano vince allo sprint e la terza tappa, il portoghese sempre leader. La ripartenza dalla Serie C, siamo con il Pescara al Toto allenatore, valutazione anche su Pagliuca, in settimana vertice con Gorgone, ma un sondaggio è stato fatto per l'ex Empoli. Serie D, Pomante, Grinta e Gavetta, con lui un Teramo vincente, il tecnico di Silvi in 4 anni ha fatto grandi i biancorossi e ora vuole la C. La Sant'Egidiese punta alla D, in promozione c'è il derby, i vibetani domenica a Ferrara, Montesilvano e Vispescara si giocano la finale contro la Rosetana. E il Chieti che è più querelle legale che altro, dopo la retrocessione in eccellenza, Pistilli Chieti si tratta, studiamo le carte, l'imprenditore laziale interessato al club pone le condizioni per l'operazione, prima vediamo i conti e poi decideremo. Il dirigente Trovarello si rivolge alla città, ora salviamo questa società, sarebbe deprimente ripartire dalla promozione, e rispunta Pino Russo. Gara 3 della Rosetana Basket al muro, per la salvezza serve l'impresa, è sotto 2-0 nella serie playout con Ruvo, ora servono 3 vittorie, pioggia di multe e squalifiche dopo gara 2. Si gioca venerdì a Roseto alle ore 20:45, gara 3. Bene, è il momento invece di passare al Messaggero. Paura a Corso Vittorio Emanuele, coltellate dopo la rapina, 2 i feriti. Pescara, primo assalto a un negozio, poi colpi al titolare e un ragazzo intervenuto. Ancora Pescara, iniziano 20 giorni di disagi sulla riviera, lavori necessari per accogliere i turisti. Insulti e maltrattamenti ai bimbi, un insegnante finisce a processo, per l'accusa avrebbe anche strattonato un piccolo. Ha ritirato il premio Vincenzo Zucchini, tutti pazzi per Del Piero, Pescara, posto speciale. C'era l'ultimo saluto degli amici a Damien, il lutto a Pescara, poi L'Aquila, progetto casa, incendiata l'auto di un ex poliziotto. Frana di Santa Maria a Chieti, arrivano i droni per la zona rossa, no, quelli di Italiani. La famiglia Del Bosco, il legale Pillon, ai servizi sociali è il momento di collaborare. Cerano, le 3 donne violentate, confronto con l'Aguzzino. E andiamo sul soppalco, Letto Manoppello, aprono pubblico le meraviglie di Palazzo De Santis, e poi stasera al massimo Igor Sibaldi arriva con il suo monologo. Serie B, Pescara, corsa 5 per la panchina, spuntano anche Pagliuca e Boucher. Il Messaggero rifà come fa con i giocatori ogni giorno, almeno 2 nuovi per gli allenatori. Vediamo gli approfondimenti regionali del Messaggero. Tutti pazzi per Del Piero, Pescara posto speciale, qui un calcio molto bello. 5 giovani studiosi di diritto vincono altrettante borse di studio, poi donne d'Abruzzo e riconoscimenti della regione alle competenze. Pescara, allarme, Corso Vittorio, coltellate dopo la rapina, 2 feriti, c'è un fermo. Follia in centro, prima l'assalto a un negozio, poi colpi al titolare e un ragazzo intervenuto. Il balordo in fuga è stato bloccato qualche ora dopo a Rancitelli, è un marocchino di 22 anni. Supercar affittata e fatta sparire in un garage, 53enne incastrato grazie a una segnalazione, denunciato dai carabinieri di San Valentino, la macchina nascosta nel box di un parente ad Abbateggio. Sempre a Pescara, Riviera, 20 giorni di disagi ma lavori necessari per accogliere i turisti, partito il primo cantiere per il rifacimento della strada tra via Foscolo e piazza Primo Maggio, traffico aumentato, il ristoratore in difficoltà, una residente dice ogni anno questi interventi, e perché devi fare meglio. Pescara Vecchia, un summit con Cremonese, eventi diurni, siamo sempre sulla movida e le sue soluzioni, raffia sintetica in spiaggia, scatta l'esposto, sono a tutti gli effetti rifiuti abbandonati. Ancora a Pescara, i ragazzi di Misticoni portano la street art in centro a Manoppello, partito il progetto Passione e Fede della durata di 3 anni, i primi murales ispirati al volto santo e alla storia locale. E ancora Letto Manoppello, aprono al pubblico le meraviglie di Palazzo De Santis. L'Aquila, insulti e urla ai bambini, insegnante a processo per maltrattamenti, deficiente, stupido, alcune offese che la docente rivolgeva agli studenti, secondo l'accusa avrebbe strattonato un bambino afferrandolo per il braccio. Non voglio dire niente, però ai tempi nostri. Le condotte sarebbero avvenute durante l'orario scolastico, provocando nei minori uno stato di disagio. Rogo al progetto case, distrutta l'auto di un ex poliziotto. Gli investigatori stanno cercando di capire se si è trattato di atto vandalico o gesto mirato. Strage di Capaci, la città ricorda Falcone e gli eroi della scorta, sempre all'Aquila. Sempre all'Aquila, ex istituto d'arte Muzzi, affidati i lavori per la demolizione. Ad Avezzano, a Celano, le tre donne stuprate faccia a faccia con l'aguzzino. La procura ha chiesto l'incidente probatorio per cristallizzare le accuse contro il 33enne. I fatti, tra ottobre 2025 e inizio 2026, una delle vittime è minorenne. Avezzano, Donzelli, tribunale molto importante di Pangrazio nei quartieri, Turco lancia verdecchia. A Sulmona un 47enne finisce in carcere, 11 anni di botte a moglie e figlie. Stalking e minacce di morte a un'anziana per un'eredità da mezzo milione di euro, sempre a Sulmona. Chieti, frana di Santa Maria, ora arrivano i droni a studiare la zona rossa, a guidarli è un pool di esperti chiamato dal comitato degli sfollati. I dati delle analisi sul terreno e dissesto confluiranno in una perizia approfondita. La casa nel bosco, Pillon, i servizi sociali, adesso collaboriamo, famiglia nel bosco, la nuova apertura, il legale incontra l'assistente D'Angelo, mediamo e bilanciamo gli interventi, la coppia è disponibile a farsi aiutare. Bolletta dell'acqua troppo alta, lite furiosa a Lanciano tra ex coniugi, scatta il divieto di avvicinamento, chiamata anche la polizia. La donna finisce in pronto soccorso e denuncia l'aggressione. Teramo voleva scegliere chi sposare, scappa di casa a 16 anni, e imputati entrambi i genitori. La ragazza non poteva truccarsi, uscire con le amiche e doveva indossare il velo. La madre le aveva chiesto di farsi delle foto da mandare in Bangladesh. Lei dice: mio padre era talmente arrabbiato che sono fuggita, volevo solo vivere e studiare. Poi nuova scogliera a Roseto contro l'erosione, sprint nei lavori, poi oncologia, caschi refrigeranti all'ospedale di Giulianova, conta anche il danno emotivo, dicono chi affronta la chemioterapia vive le conseguenze psicologiche legate alla perdita dei capelli. Pescara, corsa a 5 per la panchina, spuntano i tecnici Pagliuca e Boucher tra i papabili con Troise, Tisci e Tesser. Sul fronte giocatori è asse col Venezia, nel mirino è l'Haddad, Panada e Cannavò. Siamo abbastanza sicuri che nessuno di questi arriverà. Roseto, ultima chiamata, vittoria o retrocessione, domani a gara 3 della finale playout con Ruvo, coach Finelli chiama i tifosi, dice serve fiducia. E siamo all'Aquila, ora decidono i tifosi, convocata l'assemblea per decidere il nuovo direttore sportivo, presente anche chi ha partecipato alla raccolta fondi online. In ballo per il ruolo Alfio Pelliccioni e Carlo Mammarella, il nome sarà scelto nella prossima riunione, poi l'allenatore. Bene, facciamo una prima nazionale, poi andiamo. Distacchi. Flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo. Mattarello dice livello infimo e incivile. Meloni e Tajani, l'Italia pretende le scuse. Le opposizioni parlano di immagini indegne. Netanyahu dice giusto fermarli, ma così è sbagliato. Un sussulto di umanità. Lettera d'intenti, Stati Uniti-Teheran, accordo vicino, la svolta sull'Iran, poi Italia-India, la Premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20.

strada, coltellate dopo la rapina e poi andiamo sul soppalco. Roma chiama New York, centro storico, Manhattan, Mamdani o cooperazione tra le due città più iconiche. E questo è un auspicio. Bene, allora, andiamo a salutare i nostri amici che ci seguono su Facebook. Buongiorno a Rita Ranali, buongiorno a Manuela Marchetti, a Silvano Di Gianvittorio, buongiorno a Adriana Tondo, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Giuliana Michelucci, Loriana Ciccioni, Flavio Stacchiotti, Paola Cicconi, Antonella Leonio, Valeria Campeti, Loredana Ciaffoni, Luigi Anni, buongiorno, Betty Al, buongiorno, Io del Re, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, è il momento di fare qualche sacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le nostre altre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia.

0: dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Bene, torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi per il meteo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, sole, ma a noi ci interessa che succede la prossima settimana. Ormai abbiamo dato per assodato almeno fino a sabato e domenica, che è bello, no?
0: Sì, sì, qualche bellatura, ma nulla di che. Il tempo sarà buono anche la prossima settimana, per gran parte della prossima settimana sarà buono, con temperature di 2-3 gradi sopra la media del periodo. Non succederà nulla, c'è un'alta pressione di blocco a occidente che viaggia verso l'oriente, distesa insomma lungo i paralleli, e questa situazione diciamo ce la porteremo dietro almeno fino al 27-28 maggio, quindi non, diciamo per altri 6 giorni buoni. Poi fine mese potrebbe arrivare qualcosa dall'Atlantico, ma è ancora tutto da vedere.
1: Si parla di temperature molto alte per il mese, la prossima settimana?
0: Sopra media di 2-3 gradi. Oddio, gli spaghi non mostrano tutto questo, diciamo, queste temperature molto elevate. Mm. Sicuramente saremo sopra media di 2-3 gradi, ma non è a livelli record.
1: Quindi comunque sotto i 30?
0: Sulla costa sicuramente, all'interno qualche primo trentello potrebbe starci, sulle aree interne, sulle conche più che altro, le pianure lontano dal mare, qui sulla costa assolutamente lontano, anche perché insomma abbiamo, tra poco si affiderà la brezza del marina, che comunque è molto efficace,
1: quella che si studiava sul sussidiario, brezza marina, esatto. E brezza di terra all'elementare, quando c'era ancora il sussidiario,
0: esatto, sì. Esatto, praticamente all'inizio la brezza marina, soprattutto i primi mesi estivi, funziona molto, perché il mare è freddo e quindi lo scambio tra il calore presente sulla terraferma e il mare è ben presente. Poi man mano, quando la temperatura dell'acqua iniziano a riscaldarsi, la brezza fa meno effetto, tant'è che infatti sulle località costiere il mese più caldo non è luglio, bensì agosto.
1: Giustamente. Va bene, ieri la Aston Villa ha battuto 3-0 quei poveracci del Friburgo.
0: È una partita che non aveva senso.
1: Sì, sono passati sopra come...
0: parte Grifo, il portiere del Friburgo, che è un buon portiere.
1: Sì, insomma, ma che poteva fare?
0: il resto, insomma, a Tobaru, come si chiama, ma il resto veramente è una squadra che non doveva stare lì. La finale sicuramente è stata giocata altrove, soprattutto perché hanno fatto due tabelloni molto diversi, e quindi ovviamente la Sonita ha vinto nettamente. Poi c'è il Catanzaro che ieri sera è scoppiata una rissa col Palermo, è successo di tutto, però alla fine è riuscito ad andare in finale, quindi giocherà Catanzaro Monza la finale per l'ultima squadra che va in Serie A. Mentre per allargandoci un pochettino, la Lega Pro, per la squadra che va in Serie B, ci saranno Ascoli Catania e Salernitana Brescia, che sono le due partite. Una squadra sale per la Serie B, vedremo, insomma, vabbè, certamente il mio tifo è per l'Ascoli, perché siamo vicini, magari se riesce a salire più in alto possibile, magari qualche partita ce la possiamo andare pure a vedere.
1: Non saranno contenti i San Benedettesi del tuo tifo per l'Ascoli?
0: No, ma io tiferò anche per la San Benedettesi. Se la San Benedettesi sta allo stesso punto, io tiferò proprio per la San Benedettesi. Per me io non faccio queste... tipo quell'asco, tipo la San Benedettesi, tipo tutti qua. Portate che sta vicino a me, almeno me lo posso andare a gustare la partita.
1: Dici, tranne la Juventus vanno bene tutti.
0: Ah, vabbè, ma lì è un'altra cosa. Juventus e Milan c'è una rivalità che diciamo è storica, quindi è normale. Cioè, Juventus e Milan, le altre squadre, sinceramente, non faccio il tipo contro assolutamente, non esiste proprio, quindi non è nella mia mentalità fare il tipo contro le squadre.
1: Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina con il direttore, sempre alla solita ora. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie
1: a te, ciao. Allora, facciamo un salto sull'Ansa. L'utile di Generali a 1,7 miliardi, il risultato operativo sale dell'8,1%. Poi dall'Iran i media fanno sapere che due uomini sono stati giustiziati per aver minato la sicurezza del paese. Non bisogna dimenticare che anche questi sono dei farabutti. Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea. Lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen e Costa. A Milano pirata investe due sorelle sulle strisce, un amore, l'uomo era ubriaco, si è costituito, tasso alcolico 4 volte sopra il limite. Stamattina alle 5.51, forte scossa di terremoto poco dopo l'alba a Napoli, sempre nell'area Fregrea, che in passato, in recente passato, è stata colpita più volte. La magnitudo è di 4.4. Exit assicura, pronti, segretario alla guerra, come piace farsi chiamare, Exit assicura, pronti all'azione sull'Iran. Il segretario alla difesa americana pubblica un post di sole 3 parole, pronti all'azione. Si vede che un vocabolario più ampio non lo ha. SpaceX ha comprato Cybertruck, quindi scambio di azioni all'interno della holding Musk, e batterie Megapack da Tesla per 640 milioni, le spese fatte nel 2025. Secondo i media, senatori repubblicani, quindi siamo in America, valutano lo stop ai fondi per la ballroom di Trump, per la sala da ballo che Trump si è fissato, sta facendo a fianco alla Casa Bianca, o meglio, diciamo, attaccata. Manca il sostegno al piano da 1 miliardo per la sicurezza della Casa Bianca, e qui siamo ai fatti loro. Bene, passiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Bene, buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, oggi è 21 maggio, si ricorda San Cristoforo Magallanes. È una pagina recente di storia della Chiesa, quella che apriamo oggi con un santo latinoamericano. Pagina sanguinosa perché anche nel cattolicissimo Messico i credenti sono stati a lungo perseguitati da uno stato anticlericale. Nato il 30 luglio del 1869 a Guadalajara, il sacerdote Cristobal Magallanes fa parte della schiera dei martiri messicani. Insieme a lui ricordati oggi, Cristobal suscitò numerose vocazioni sacerdotali. Davanti al poltrone di esecuzione, il 25 maggio del 1927, confortò un suo compagno di martirio. «Stai tranquillo», disse, «figliolo, solo un momento e poi il cielo». Auguri a tutti quelli che si chiamano Cristoforo. Bene, è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre novità dall'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, a accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mosciano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327-8704-727.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085-8004-953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346-8066-394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso.
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
5: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Torniamo in studio, chiudiamo i saluti. Buongiorno da Attilio Torquati e buongiorno a Max Rastelli. Poi ultimo aggiornamento per il terremoto stamattina a Napoli, magnitudo 4.4, crolli a Bacoli, località vicina. Il sindaco parla di Bacoli, appunto, parla di molti danni, e è stato avvertito anche nei comuni dell'area flegrea e occidentale. Non si segnalano danni importanti, scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Bene. È il momento dell'almanacco del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi. Il sole entra nei gemelli alle 2.36 di questa notte, si apre la terza stagione zodiacale della primavera, ritmo più rapido, aria più leggera, giornate che scorrono veloci. È la giornata mondiale della sensibilizzazione sull'accessibilità, è la giornata internazionale del tè, è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. L'almanacco nel dettaglio: la temperatura a 19 gradi alle 7.42, l'umidità a 46%, clima temperato piacevole, vento a 12 orari e la massima di oggi sarà di 22 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 45 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.34, tramonta alle 20.27, il culmine alle 13.01, la durata è 14 ore e 53 minuti. La luna sorge alle 10.05, tramonta alle 1.21, di domani la fase lunare crescente visibile al 35%. Nati oggi, 21 maggio 1471, 555 anni fa, Albrecht Dürer, pittore, incisore e matematico. 105 anni fa, nel 1921, oggi nasceva Andrei Dmitrievich Sakharov, fisico dissidente russo, premio Nobel per la pace nel 1975. 85 anni fa, 21 maggio del 1941, nasceva Ronald Hiley, cantante del gruppo Hiley Brothers, poi ascolteremo Twist and Shout, famosissima. 21 maggio 1996, 1030 anni fa, nel giorno della festa cristiana dell'Ascensione, nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Gregorio V incorona il sedicenne Ottone III di Sassonia come imperatore del Sacro Romano Impero. Era stato proprio Ottone III a designarlo alla guida della Chiesa Cattolica nell'aprile precedente, con insediamento il 3 maggio, in un scambio al favore. 70 anni fa, nel 1956, il 21 maggio, gli Stati Uniti effettuano il primo test di una bomba a idrogeno sganciata da un aereo. Il lancio avviene sull'atollo Bikini nell'Oceano Pacifico con l'ordigno Cherokee della potenza di 3,8 megatoni. 21 maggio 1966, 60 anni fa, all'Arsenal Stadium di Londra, davanti a un pubblico di 46.000 spettatori, il più ampio mai registrato per un evento del genere, Muhammad Ali si conferma campione dei pesi massimi di pugilato, battendo Henry Cooper in 6 round. 21 maggio 1981, 45 anni fa, il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani rende pubblica la lista degli iscritti alla loggia P2. Vi figurano nomi importanti dell'imprenditoria, della politica, dell'informazione e dello spettacolo, fra questi anche 2 ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Le frasi famose, queste sono di Sakharov: pace, progresso, diritti umani. Questi 3 obiettivi sono indissolubilmente legati, non si può raggiungere uno trascurando gli altri. La vita spirituale degli uomini, i loro impulsi profondi, la loro spinta all'azione sono le cose più difficili da prevedere, ma proprio da queste dipende la morte o la salvezza della civiltà. Le frasi sono di Andrei Dmitrievich Sakharov, nato il 21 maggio 1921 a Mosca e morto il 14 dicembre 1989 sempre nella capitale russa. È stato un fisico e attivista dissidente sovietico famoso nel mondo, dapprima per il contributo alla messa a punto della bomba all'idrogeno e successivamente per la sua attività in favore dei diritti civili, che gli valse il premio Nobel per la pace nel 1975. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Con questa notizia, queste frasi, salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook. Vi ricordo, anzi va, facciamoci un salto sulla nostra pagina dove trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Vediamo se ce ne sono caricati questa mattina. Ah, certo, c'è la rubrica, momenti me la dimenticavo, c'è la rubrica Pillole di Libri. Oggi siamo alla 118esima puntata, Manuela Costantini, che fa parte del direttivo di Quid, ci consiglia un libro da scoprire, ascoltiamola.
2: Salve a tutti, oggi per la rubrica Pillole di Libri di Quid volevo consigliarvi la lettura del romanzo 4 presunti familiari di Daniele Mencarelli, edito da Sellerio. Siamo a Latina, in un boschetto viene ritrovato lo scheletro di una giovane donna. La datazione porta ai carabinieri a un collegamento con 3 ragazze scomparse nella zona circa 20 anni prima, e vengono convocati i familiari, i genitori di una delle ragazze, la sorella di un'altra e il figlio della terza. Questi 4 presunti familiari appunto vengono ospitati in una piccola pensione di Latina in attesa dell'esito del DNA. E durante questa settimana si crea una dinamica disturbante e quasi insostenibile. È come se si aspettasse l'estrazione di una tragica lotteria. Chi vincerà? Di chi sarà quel corpo? Si avverte una tensione sotterranea tra di loro, una rabbia che piano piano affiora. Come dire, quel corpo è mio. È come se l'identificazione diventasse un premio terribile, perché avere quel corpo vuol dire almeno avere una verità. E questo meccanismo è profondamente umano e Mencarelli riesce a mostrarlo senza giudicare, lasciandoci dentro tutta l'ambiguità di questa situazione. A occuparsi di loro, incaricato di prendersene cura per tutto il tempo, c'è l'appuntato Emanuele Circosta. Un uomo giovane, contraddittorio, mediocre, si guarda allo specchio con la divisa e capisce che è quella a dargli un'identità, senza si sentirebbe smarrito. Infatti Circosta è spesso spaesato, non sa come comportarsi di fronte al dolore degli altri, oscilla tra empatia e fastidio, tra partecipazione e distanza. In più non sa se emulare il brigadiere Liberati che abusa del suo potere o prendere esempio dal maresciallo Damasi, integerrimo, empatico, che per lui diventa quasi un padre putativo e sospeso tra 2 modelli opposti di autorità. La parola che secondo me identifica il romanzo è metafisica, perché c'è un punto in cui l'appuntato Emanuele Circosta impara questa parola, ma senza conoscerne bene in fondo il significato, eppure prova a usarla. È un momento piccolo ma potentissimo, che racconta tutta l'inadeguatezza di questo giovane carabiniere, il suo desiderio di essere all'altezza di qualcosa che però lo supera. e che si interroga su ciò che non è visibile, il dolore, il potere, il disagio. La scrittura di Mencarelli è lucida, poetica, capace di colpire con una forza emotiva impressionante. Tiene insieme tante contraddizioni, concretezza e profondità, crudezza e delicatezza. Quattro presunti familiari e un noir sull'attesa, su quell'umanità fragile e contraddittoria che Mencarelli riesce a raccontare con una capacità davvero rara. E metafisica diventa alla fine il nome di una sensazione che non sai come chiamare, come le quattro ombre che avanzano strascicandosi, come queste quattro persone che portano un dolore oltre l'esperienza sensibile e diretta dell'esistenza, e alla fine vincere quel premio forse non lo vuole davvero nessuno. Buona lettura. Salve a tutti, oggi per la rubrica Pillole di Libri di Quid volevo consigliare.
1: Leggete perché apre la mente. E quindi adesso invece andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti. Stagione concertistica, l'ottava edizione, c'è l'orchestra I Sinfonici, il 23 maggio alle 21 alla Santuario di Maria a Mare. Poi andiamo avanti, vediamo se c'è altro. Thunder Evil a doppio senso l'abbiamo detto. Ruzzoreti, la polemica a Teramo con il sindaco D'Alberto che difende la posizione. Ancora i ricordi continuano, i ricordi di Sandro Galantini, giustamente, e poi il Festival delle Bande, la 26esima edizione, dal 26 al 31 maggio. Bene, con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook, e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che c'è pure una bella carica, che è Twist and Shout.

0: E questi erano gli Isle Brothers con Twist and Shout. Io con questa musica da fine settimana vi auguro un buon inizio di fine settimana e noi ci risentiamo domattina con il direttore, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare un'altra donna, con un altro modo di fare, e abituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Scavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Tourney.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Schiavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: L'estate arriva quando...

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 21 maggio 2026, siamo subito a leggere le notizie dal quotidiano Il Centro. Malati di gioco d'azzardo online, Teramo, numeri in forte crescita per le scommesse e le lotterie virtuali in tutta la provincia. Ogni residente spende fino a 1000 euro all'anno nel digitale, record per Silvi e Pineto. Fotonotizia centropagina, la cerimonia a Pescara con Del Piero, Alex, capitano vero, bagno di folla per il giocatore all'auditorium per il premio Zucchini. Pescara, inchiesta per falso, concorsi pilotati in comune, 4 gli indagati, poi frana, rientrano 3 famiglie a Silvi, revocata l'ordinanza di sgombero degli edifici dopo i rilievi. Teramo, strisce blu, petizione per gli sconti in centro. Giulianova, piccoli negozi da salvare, proposta al comune. E poi sul un po' di sport, Pomante, tanta grinta e gavetta, con lui Teramo è vincente. E andiamo sul soppalco, oggi a Pescara la protesta dei medici, tutti sotto la regione, e Marsiglio frena le ASL, Palmoli, Casa del Bosco, i genitori, ecco tutte le falsità dette su di noi. Il declino dell'automotive in Abruzzo, il grido di aiuto dall'ex Sevel, servono nuovi investimenti, la crisi senza fine di Stellantis, il segretario generale fiomma da Tessa con i metalmeccanici. Nel giro di qualche anno la cassa integrazione è salita 52 settimane, è partita il 10 giugno del 2024 e oggi è stata trasformata in contratti di solidarietà. Ma i dati sull'occupazione sorridono all'Abruzzo, sono 39.000 i ragazzi che non studiano né cercano lavoro, pare che sorridano. Il calo è del 30%, disoccupazione giovanile al 20%, contratti a tempo indeterminato in crescita, l'aumento dei lavoratori porta alla crescita del PIL e al conseguente aumento dei consumi, qui c'è un'analisi spicciola di economia. I dati regionali sull'occupazione hanno raggiunto livelli storici, il PD mistifica i numeri in un'intervista all'assessore Magnacca. La manifestazione regionale, medici oggi in protesta, sarà una mobilitazione, camici bianchi pronti a radunarsi sotto la sede dell'assessorato alla sanità a Pescara. Un abruzzese alla guida dei farmacisti, Russo di Montesilvano, eletto presidente della FENAGIFAR, vogliamo dare rappresentanza ai giovani. Piano della sanità, consulenze da 37 milioni via ai tagli per gli esterni. Approvato il programma operativo imposto dal governo per il prossimo triennio, la politica mette un freno alle ASL, bisogna razionalizzare i costi del personale. L'inchiesta in TV Pescara, i palazzi nel cielo, la Milano d'Abruzzo ora finisce sotto accusa, un'urbanistica nel mirino, carabinieri forestali e procura scoprono una coincidenza, il 6 maggio 2024 mentre il TAR annullava delibere il comune rilasciava permessi. L'affare dell'intelligenza artificiale, andiamo un po' fuori dall'Abruzzo, tanto fuori, intelligenza artificiale, Musk contro Altman, i retroscena del processo, un gioco di potere e le strategie per tenere in mano le redini dell'innovazione. Il caso di Palmoli, i genitori del Bosco si difendono, ecco tutte le falsità dette su di noi. La madre dice: mi hanno accusata di destabilizzare i bimbi solo perché chiedevo loro se stavano bene. Catherine e Nathan accettano di seguire un percorso di supporto al Policlinico Gemelli di Roma. Il nuovo legale della famiglia, l'ex onorevole Pillon, abbiamo gettato le basi per collaborare con i servizi sociali. Premio Zucchini a Pescara, applaude Del Piero, tutto esaurito al Flaiano, folla di 500 persone all'auditorium per accogliere l'ex capitano bianconero. E lui dice: l'Abruzzo è stupendo, Zucchini una bandiera. Calici nella capitale, il Cerasuolo illumina la notte di Roma, Brindisi tra i negozi, il vino d'Abruzzo protagonista a Rose e Rosé, tra moda e arte, Nicodemi, interpretiamo i nuovi linguaggi del consumo. La flottiglia bloccata, Ben Gvir umilia gli attivisti legali, i fermati denunciano abusi, molestie sessuali e ferite, sdegno unanime nel mondo, nella foto vedete questo idiota. Una destra feroce tiene in scacco Israele, il ministro alla ribalta, già nel 2002 durante gli scontri a Gerusalemme incitò a sparare ai palestinesi, quindi si conferma idiota. Mattarella, è stato un trattamento incivile, dura presa di posizione del Colle, Giorgia Meloni, gli israeliani ora si scusino, le opposizioni chiedono sanzioni e l'interruzione degli accordi commerciali. Tanto oggi il rimpatrio degli italiani, la denuncia di Global Sumud per sequestro di persona alla Procura di Roma. Le altre crisi internazionali, è possibile intesa Stati Uniti-Iran e Trump incalza Netanyahu, telefonata lunga e drammatica col premier israeliano, Bibi farà quello che voglio, dice lui, dice Donald appunto. Teheran replica alle minacce americane, se ci colpiranno ancora la guerra si estenderà. Intanto l'Unione Europea accelera sul mediatore con Mosca, si parla di o Draghi o la Merkel, quindi o l'autorità o l'amicizia, vedremo poi come evolverà. Xi vede Putin e avverte gli Stati Uniti no alla legge della giungla. Intanto Donald taglia le brigate in Europa, si tratta di 5.000 uomini. Rutte predica calma, ce lo aspettavamo. Intanto la visita a Roma, selfie, video e larghe intese, Meloni e Modi rafforzano il legame tra Italia e l'India, la Premier un partner strategico, l'obiettivo è portare gli scambi a 20 miliardi, preoccupazioni condivise sui conflitti in Iran e Ucraina, piena sintonia su Hormuz. Fibrillazione nella maggioranza, voto anticipato possibile, Salvini lo evoca, poi frena. Intanto viene confermata la condanna per l'ex sottosegretario del Mastro, condannato a 8 mesi, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio su caso Cospito. La strage alle Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub, in superficie le salme della 22enne Giorgia e di Muriel, autopsie in Italia, Albatros non avevano il brevetto per le grotte. Per andare dove sono stati ritrovati era necessaria l'abilitazione Full Cave, probabilmente i 5 sub si erano persi. La condanna Davide, 20 anni per l'aggressore, pestaggio a Milano, lesioni permanenti, lui abbraccia gli imputati. La follia di Modena con appunto l'investimento di svariate persone da parte di uno squilibrato, le indagini per capire il rancore, escluso il terrorismo, focus su dispositivi e contatti di Salim. Voleva soccorrere un cane nel Lodigiano, biologa accoltellata, è grave. E il report, siamo in provincia di Teramo adesso, dati di Federconsumatori e CGL, gioco d'azzardo online, ogni teramano spende oltre 1.000 euro all'anno, il digitale conquista sempre più spazio e segna numeri in crescita, Silvi e Pineto da record fruttano al mondo virtuale 65 milioni. Gemini sbarca in Ateneo, giornata di studio, masterclass promossa da Google for Education sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle università. Sosta in città, c'è una petizione, parcheggi in centro, i docenti del Milli chiedono agevolazioni. Professore, personale ATA e amministrativo hanno raccolto e consegnato al comune 100 firme. Il consigliere D'Egidio, Piazza Dante ha tariffe alte, deve andare a lavorare, costa fino a 900 euro l'anno. Servizi per l'infanzia, asili nido e sezioni primavera, iscrizioni entro il 12 giugno, poi onorificenza, Marco Rossi Doria, a Teramo gli sarà conferita la cittadinanza della città della dignità umana. Castellalto, cioè ancora, si parla ancora di post-sisma, 3 milioni e mezzo per demolire e ricostruire la sede municipale. Parte la progettazione per l'abbattimento dell'edificio parzialmente inagibile dal terremoto 2016. L'assessore Monticelli fa il punto sui lavori pubblici, investiti 7 milioni del PNRR per scuole e asili. Nuovo ospedale senza risorse, il consigliere Pepe del PD, i fondi a disposizione bastano solo per i locali garage. Gratta e vince 100.000 euro con un biglietto da 10 a Teramo, poi acqua e scontro aperto sulla riforma. Il nuovo assetto regionale d'Alberto è malavolta contro la riduzione a due gestori, penalizza il Terramano. Gatti dice averne due meglio di averne uno. Benzierone. Consigliere puntualizza, i privati arriverebbero se non si dovesse approvare questa legge. Non a Teramo, perché va benissimo. Dall'allarme del sindaco, dubbi sulla volontà della regione di aprire all'ingresso di privati. Oncologia, donati caschetti refrigeranti acquistati con una raccolta fondi, saranno destinati al day hospital dell'ospedale di Giulianova. Sant'Omero, dopo l'ultima tragedia, scanto mortale in auto, quella strada ci fa paura, i residenti rilanciano l'allarme per la mancanza di sicurezza sulla provinciale 8, troppe zone al buio e con segnaletica carente, le auto sfrecciano a 150 all'ora. L'addio all'ex assessore, applausi e lacrime per Forlini, riferimento della comunità. A Martinsicuro, piano urbanistico, confronto con i cittadini, amministratori e tecnici comunali illustrano le nuove regole in un incontro a Villa Rosa. A Tortoreto il PD, ancora su piazza Matteotti, riqualificazione dopo un errore. Giulianova, commercio, il settore a rischio estinzione, piccoli negozi da salvare, serve il piano di rilancio. Grimi di Assoturismo presenta la proposta al comune per rivitalizzare il settore, vanno istituite le zone con misure di salvaguardia per le attività di vicinato. E poi da martedì a venerdì prossimi torna il Festival delle Bande, pronti 19 gruppi da 11 paesi. Ieri c'è stata la conferenza stampa, la trovate sulla nostra pagina Facebook, come sempre la città darà il meglio di sé durante questa manifestazione. Via De Revel, ecco il doppio senso, l'assessore Di Carlo fa partire la modifica della viabilità, lui dice maggiore fluidità, vedremo. Alla scoperta del mare gli alunni del Bambin Gesù arrivano in visita al porto. Sanità, i servizi sul territorio, casa di comunità, lavori a rilento, il PD, niente apertura a giugno, i Dem si scagliano contro Marsilio e Nunes, non è stato rispettato il cronoprogramma annunciato e tornano sul distretto sanitario, abbandonato il progetto della precedente amministrazione. Intanto ripartono a Montepagano le opere di restauro per la chiesa dell'Annunziata e poi giochi matematici, campioni di Notaresco. Silvi, la gestione dell'emergenza al paese, frana, rientrano le prime tre famiglie, revocata l'ordinanza di sgombero per gli edifici in via San Rocco, i rilievi geologici hanno escluso rischi di cedimento. Pineto, attività con alunni delle elementari nel apiario del Parco Marino del Cerrano, poi medici di famiglia, Silvi scatta l'allarme, posti solo a Pineto e Giulianova. E non sta manco messa bene Giulianova, perché se si andate a cercare un medico. Piano di riqualificazione, via alla nuova fase, Atri, il comune lancia gli interventi per 30 posti auto nell'area delle antiche mura e per l'illuminazione. L'Aquila, la città che cambia, biblioteca, gara deserta per la sede, il Partito Democratico, ritardi non giustificabili, scontro dopo l'avviso vuoto per reperire un immobile all'interno del perimetro del centro storico. Sempre all'Aquila, insulti agli alunni, maestra va a processo, i fatti risalgono al 2020, quindi quelli che prescritti, secondo l'accusa avrebbe rivolto frasi offensive a 6 bambini di terza. Uccisione di Amarena, rinvio e polemica, a Avezzano gli animalisti si infuriano, dagli avvocati dell'imputato Leon Bruni, 150 pagine di memorie. Pescara, Parentopoli, in comune, concorsi pilotati, indagati due dirigenti e due candidati, il direttore generale, il capo del personale, il figlio di Santilli e un'interna. Tra le anomalie, un punteggio gravemente anomalo alla risposta aperta rispetto alle valutazioni degli altri candidati con risposte equivalenti. E la terza grana giudiziaria in pochi giorni per l'amministrazione del sindaco Masci. Tra gli esposti anche un corvo a far partire le indagini, anche le segnalazioni partite da Palazzo di Città. Il cantiere sul lungomare, lavori per l'asfalto, caos e code in centro per la Riviera chiusa. Stop alle auto tra via Foscolo e piazza Primo Maggio fino al 27 maggio. L'assessore che ha gli abbonamenti lì può parcheggiare in altre zone. Commissione sicurezza e mobilità, chieste anche le pensiline tecnologiche, autobus, il comune convoca tua più corse per i giorni festivi. A Montesilvano il collegamento con Pescara, strada parco con i lampioni rotti, il comune ora corre ai ripari. Si tratta di circa 2 km di percorso della filovia, dove almeno 50 punti luce sono fuori uso e a lanciare l'allarme è Ferrante, filoviere e rappresentante sindacale, e ieri il confronto con Tua. Questo è bellissimo. Aspetta, no a Pescara sempre, no ai mastelli, si barrica nel camion, un inquilino si chiude nel mezzo di Formula Ambiente, che sarebbe la ditta che fa la raccolta di Pescara, per impedire la consegna dei mastelli. Chieti, l'evento di Legnini in Piazza Vico, Vendola attacca il centrodestra, qui hanno mentito per anni. Vendola si rivede. Disabilità, serve più ascolto. Sì, cari di Fratelli d'Italia, lancia il piano solidale, mappiamo le esigenze del territorio. Duringon per Colantonio, che va da solo con la Lega, sempre a Chieti, un danno non votarlo. Il vice segretario federale della Lega a Chieti tesse le lodi del candidato sindaco, uniti nel suo nome, da lui passione per la città. La stoccata al Partito Democratico ha fallito. E a Guardia Grele Bersani spinge della pelle, l'ex ministro per il candidato del centro-sinistra è giovane e preparato, con lui potrete rinascere. E andiamo allo sport. Juve, miraggio Champions, e Spalletti progetta il futuro. Il Milan ad un passo dalla qualificazione. A fine stagione si faranno le valutazioni. La Roma cerca un direttore sportivo per fare il mercato. Sulla lista di Gasperini c'è l'ala Musa. Festa Aston Villa che batte il Friburgo 3-0 e conquista l'Europa League. Poi elezioni alla FIGC, ineleggibilità di Malagò, la Lega presenta un'interrogazione. Formula 1, test verità in Canada, la Ferrari cerca risposta, nel fine settimana il quinto appuntamento della stagione a Montreal, Antonelli guida la classifica. Giro d'Italia, Narvez piega Mas in volata, Eulalio resiste in maglia rosa, l'ecuadoriano vince allo sprint e la terza tappa è portoghese, sempre leader. La ripartenza dalla Serie C, siamo con il Pescara al Toto allenatore, valutazione anche su Pagliuca, in settimana vertice con Gorgone, ma un sondaggio è stato fatto per l'ex Empoli. Serie D, Pomante, Grinta e Gavetta, con lui un Teramo vincente, il tecnico di Silvi in 4 anni ha fatto grandi i biancorossi e ora vuole la C. La Sant'Egidiese punta alla D, in promozione c'è il derby, i vibetani domenica a Ferrara, Montesilvano e Vispescara si giocano la finale contro la Rosetana. E il Chieti, che è più che legale che altro, dopo la retrocessione in eccellenza, Pistilli Chieti si tratta, studiamo le carte, l'imprenditore laziale interessato al club pone le condizioni per l'operazione. Prima vediamo i conti e poi decideremo. Il dirigente Trovarello si rivolge alla città, ora salviamo questa società, sarebbe deprimente ripartire dalla promozione, e rispunta Pino Russo. Gara 3 della Rosetana Basket al muro, per la salvezza serve l'impresa, è sotto 2-0 nella serie playout con Ruvo, ora servono 3 vittorie, pioggia di multe e squalifiche dopo gara 2. Si gioca venerdì a Roseto alle ore 20:45, gara 3. Bene, è il momento invece di passare al Messaggero. Paura a Corso Vittorio Emanuele, coltellate dopo la rapina, 2 i feriti. Pescara, primo assalto a un negozio, poi colpi al titolare e un ragazzo intervenuto. Ancora Pescara, iniziano 20 giorni di disagi sulla riviera, lavori necessari per accogliere i turisti. Insulti e maltrattamenti ai bimbi, l'insegnante finisce a processo, per l'accusa avrebbe anche strattonato un piccolo. Ha ritirato il premio Vincenzo Zucchini, tutti pazzi per Del Piero, Pescara, posto speciale. C'era l'ultimo saluto degli amici a Damien, lutto a Pescara, poi L'Aquila, progetto casa, incendiata l'auto di un ex poliziotto. Frana di Santa Maria a Chieti, arrivano i droni per la zona rossa, no, quelli di Traiani. La famiglia Del Bosco, il legale Pillon, ai servizi sociali è il momento di collaborare. Cerano, le 3 donne violentate, confronto con l'Aguzzino. Andiamo sul soppalco, Letto Manoppello, aprono pubblico le meraviglie di Palazzo De Santis, e poi stasera al massimo Igor Sibaldi arriva con il suo monologo. Serie B, Pescara, corsa 5 per la panchina, spuntano anche Pagliuca e Boucher. Il Messaggero rifà come fa con i giocatori ogni giorno, almeno 2 nuovi per gli allenatori. Vediamo gli approfondimenti del regionali del Messaggero. Tutti pazzi per Del Piero, Pescara, posto speciale. Qui un calcio molto bello. 5 giovani studiosi di diritto vincono altrettante borse di studio. Poi donne d'Abruzzo, i riconoscimenti della regione alle competenze. Pescara, allarme, Corso Vittorio, coltellate dopo la rapina, 2 feriti, c'è un fermo. Follia in centro, prima l'assalto a un negozio, poi colpi al titolare e un ragazzo intervenuto. Il balordo in fuga è stato bloccato qualche ora dopo a Rancitelli, è un marocchino di 22 anni. Supercar affittata e fatta sparire in un garage, 53enne incastrato grazie a una segnalazione, denunciato dai carabinieri di San Valentino, la macchina nascosta nel box di un parente ad Abbateggio. Sempre a Pescara, Riviera, 20 giorni di disagi ma lavori necessari per accogliere i turisti, partito il primo cantiere per il rifacimento della strada tra via Foscolo e piazza Primo Maggio, traffico aumentato e ristoratore in difficoltà, una residente dice ogni anno questi interventi, e perché devi fare meglio. Pescara Vecchia, un summit con Cremonese, eventi diurni, siamo sempre sulla movida e le sue soluzioni, raffia sintetica in spiaggia, scatta l'esposto, sono a tutti gli effetti rifiuti abbandonati. Ancora Pescara, i ragazzi di Misticoni portano la street art in centro a Manoppello, partito il progetto Passione e Fede della durata di 3 anni. I primi murales ispirati al volto santo e alla storia locale. E ancora Letto Manoppello, aprono al pubblico le meraviglie di Palazzo De Santis. L'Aquila, insulti e urla ai bambini, insegnante a processo per maltrattamenti, deficiente, stupido, alcune offese che la docente rivolgeva agli studenti, secondo l'accusa avrebbe strattonato un bambino afferrandolo per il braccio. Non voglio dire niente, però ai tempi nostri. Le condotte sarebbero avvenute durante l'orario scolastico, provocando nei minori uno stato di disagio. Rogo al progetto casa, è distrutta l'auto di un ex poliziotto. Gli investigatori stanno cercando di capire se si è trattato di atto vandalico o gesto mirato. Strage di Capaci, la città ricorda Falcone e gli eroi della scorta, sempre all'Aquila. Sempre all'Aquila, ex istituto d'arte Muzzi, affidati i lavori per la demolizione. Ad Avezzano, a Celano, le tre donne stuprate faccia a faccia con l'aguzzino. La procura ha chiesto l'incidente probatorio per cristallizzare le accuse contro il 33enne. I fatti, tra ottobre 2025 e inizio 2026, una delle vittime è minorenne. Avezzano, Donzelli, tribunale molto importante di Pangrazio nei quartieri, Turco lancia verdecchia. A Sulmona un 47enne finisce in carcere, 11 anni di botte a moglie e figlie. Stalking e minacce di morte a un'anziana per un'eredità da mezzo milione di euro, sempre a Sulmona. Chieti, Frana di Santa Maria, ora arrivano i droni a studiare la zona rossa, a guidarli è un pool di esperti chiamato dal Comitato degli Sfollati. I dati delle analisi su terreno e dissesto confluiranno in una perizia approfondita. La casa nel bosco, pillona, i servizi sociali, adesso collaboriamo, famiglia nel bosco, la nuova apertura, il legale incontra l'assistente D'Angelo, mediamo e bilanciamo gli interventi, la coppia è disponibile a farsi aiutare. Bolletta dell'acqua troppo alta, lite furiosa a Lanciano tra ex coniugi, scatta il divieto di avvicinamento, chiamata anche la polizia. La donna finisce in pronto soccorso e denuncia l'aggressione. Teramo voleva scegliere chi sposare, scappa di casa a 16 anni, e imputati entrambi i genitori. La ragazza non poteva truccarsi, uscire con le amiche e doveva indossare il velo. La madre le aveva chiesto di farsi delle foto da mandare in Bangladesh. Lei dice: mio padre era talmente arrabbiato che sono fuggita, volevo solo vivere e studiare. Poi nuova scogliera a Roseto contro l'erosione, sprint nei lavori, poi oncologia, caschi refrigeranti all'ospedale di Giulianova, conta anche il danno emotivo, dicono chi affronta la chemioterapia vive le conseguenze psicologiche legate alla perdita dei capelli. Pescara, corsa a 5 per la panchina, spuntano i tecnici Pagliuca e Boucher tra i papabili con Troise, Tisci e Tesser. Sul fronte giocatori è asse col Venezia, nel mirino è l'Haddad, Panada e Cannavò. Siamo abbastanza sicuri che nessuno di questi arriverà. Roseto, ultima chiamata, vittoria o retrocessione, domani a gara 3 della finale playout con Ruvo. Coach Finelli chiama i tifosi, dice serve fiducia. E siamo all'Aquila, ora decidono i tifosi, convocata l'assemblea per decidere il nuovo direttore sportivo, presente anche chi ha partecipato alla raccolta fondi online. In ballo per il ruolo Alfio Pelliccioni e Carlo Mammarella, il nome sarà scelto nella prossima riunione, poi l'allenatore. Bene, facciamo una prima nazionale, poi andiamo di stacchi. Flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo. Mattarello dice livello infimo e incivile. Meloni e Tajani, l'Italia pretende le scuse. Le opposizioni parlano di immagini indegne. Netanyahu dice giusto fermarli, ma così è sbagliato. Un sussulto di umanità. Lettera d'intenti, Stati Uniti, Teheran, accordo vicino, la svolta sull'Iran. Poi Italia e India, la premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi, la visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, cena alla Casina Valadier. Intervento al Festival di Trento, Caltagirone, che è anche proprietario del Messaggero, contro il potere delle big tech, serve una democrazia che decida molto e in tempi rapidi. Il decreto accise domani in Consiglio dei Ministri, Fitto dice risorse per l'energia da PNRR e fondi di coesione. È una sua ipotesi. Non è. Pescara, paura in strada, coltellate dopo la rapina, e poi andiamo sul soppalco. Roma chiama New York, centro storico Manhattan, Mamdani o cooperazione tra le due città più iconiche. E questo è un auspicio. Bene, allora andiamo a salutare i nostri amici che ci seguono su Facebook. Buongiorno a Rita Ranali, buongiorno a Manuela Marchetti, a Silvano Di Gianvittorio, buongiorno Adriana Tondo, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Giuliana Michelucci, Loriana Ciccioni, Flavio Stacchiotti, Paola Cicconi, Antonella Leonio, Valeria Campeti, Loredana Ciaffoni, Luigi Anni, buongiorno Betty Al, buongiorno Io Le Re, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, è il momento di fare qualche sacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le nostre altre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia

0: Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Bene, torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi per il meteo.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, sole, ma a noi ci interessa che succede la prossima settimana. Ormai abbiamo dato per assodato almeno fino a sabato e domenica, che è bello, no?
0: Sì, sì, qualche velatura, ma nulla di che. Il tempo sarà buono anche la prossima settimana, per gran parte della prossima settimana sarà buono, con temperature di 2-3 gradi sopra la media del periodo. Non succederà nulla, c'è un'alta pressione di blocco a occidente che viaggia verso l'oriente, distesa insomma lungo i paralleli, e questa situazione diciamo ce la porteremo dietro almeno fino al 27-28 maggio, quindi non, diciamo per altri 6 giorni buoni. Poi fine mese potrebbe arrivare qualcosa dall'Atlantico, ma è ancora tutto da vedere.
1: Si parla di temperature molto alte per il mese, la prossima settimana?
0: Sopra media di 2-3 gradi. Oddio, gli spaghi non mostrano tutto questo, diciamo, queste temperature molto elevate. Sicuramente saremo sopra media di 2-3 gradi, ma non è a livello.

0: dei record.
1: Quindi comunque sotto i 30.
0: Sulla costa sicuramente, all'interno qualche primo trentello potrebbe starci, sulle aree interne, sulle conche, più che altro le pianure, lontano dal mare, qui sulla costa assolutamente lontano, anche perché insomma abbiamo, tra poco si affiderà la brezza del marina, che comunque è molto efficace.
1: Quella che si studiava sul sussidiario, brezza marina, esatto. E brezza di terra, all'elementare, quando c'era ancora il sussidiario.
0: Esatto, praticamente all'inizio la brezza marina, soprattutto i primi mesi estivi, funziona molto, perché il mare è freddo e quindi lo scambio tra il calore presente sulla terraferma e il mare è ben presente. Poi man mano, quando la temperatura dell'acqua iniziano a riscaldarsi, la brezza fa meno effetto, tant'è che infatti sulle località costiere il mese più caldo non è luglio, bensì agosto.
1: Giustamente. Va bene, ieri la Aston Villa ha battuto 3-0 quei poveracci del Friburgo.
0: È una partita che non aveva senso.
1: Sì, sono passati sopra come
0: parte Grifo, il portiere del Friburgo, che è un buon portiere.
1: Resto, sì, insomma, ma che poteva fare?
0: il resto, insomma, a Tobaru, come si chiama, ma il resto veramente è una squadra, cioè, che non doveva stare lì. La finale sicuramente è stata giocata altrove, soprattutto perché hanno fatto due tabelloni molto diversi, e quindi ovviamente la Sonita ha vinto nettamente. Poi c'è il Catanzaro che ieri sera è scoppiata una rissa col Palermo, è successo di tutto, insomma, però alla fine è riuscito ad andare in finale, quindi si giocherà Catanzaro Monza la finale per l'ultima squadra che va in Serie A, mentre per allargandoci un pochettino, la Lega Pro, per la squadra che va in Serie B ci saranno Ascoli Catania e Salernitana Brescia, che sono le due partite. Una squadra sale per la Serie B, vedremo, insomma, vabbè, certamente il mio tifo è per l'Ascoli, perché siamo vicini, magari se riesce a salire più in alto possibile, magari qualche partita ce la possiamo andare pure a vedere.
1: Non saranno contenti i San Benedettesi del tuo tifo per l'Ascoli?
0: No, ma io ti farò anche per la San Benedettesi. Se la San Benedettesi stanno allo stesso punto, io ti farò pure per la San Benedettesi. Per me io non faccio queste... tipo quell'asco, si fa sempre nel test, tipo tutti qua. Portate che sta vicino a me, almeno me lo posso andare a gustare la partita.
1: Dici, tranne la Juventus vanno bene tutti.
0: No, vabbè, ma lì è un'altra cosa. Juventus e Milan c'è una rivalità che diciamo è storica, quindi è normale. Cioè, Juventus e Milan c'è la rivalità. Le altre squadre, sinceramente, non faccio il tifo contro assolutamente, cioè, non esiste proprio, quindi. Non è nella mia mentalità fare il tifo contro le squadre.
1: Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina con il direttore, sempre alla solita ora. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie
1: a te, ciao. Allora, facciamo un salto sull'Ansa. L'utile di Generali a 1,7 miliardi, il risultato operativo sale dell'8,1%. Poi dall'Iran, i media fanno sapere che due uomini sono stati giustiziati per aver minato la sicurezza del paese. Non bisogna dimenticare che anche questi sono dei farabutti. Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea. Lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen e Costa. A Milano pirata investe due sorelle sulle strisce, una muore, l'uomo era ubriaco, si è costituito, tasso alcolico 4 volte sopra il limite. Stamattina alle 5.51, forte scossa di terremoto poco dopo l'alba a Napoli, sempre nell'area Fregrea, che in passato, in recente passato, è stata colpita più volte, la magnitudo è di 4.4. Exit assicura, pronti, segretario alla guerra, come piace farsi chiamare, Exit assicura, pronti all'azione sull'Iran. Il segretario alla difesa americana pubblica un post di sole 3 parole, pronti all'azione. Capito? Si vede che un vocabolario più ampio non lo ha. SpaceX ha comprato Cybertruck, quindi scambio di azioni all'interno della holding Musk, e batterie Megapack da Tesla per 640 milioni, le spese fatte nel 2025. Secondo i media, senatori repubblicani, quindi siamo in America, valutano lo stop ai fondi per la ballroom di Trump, per la sala da ballo che Trump si è fissato, sta facendo a fianco alla Casa Bianca, o meglio, diciamo, attaccata. Manca il sostegno al piano da 1 miliardo per la sicurezza della Casa Bianca, e qui siamo ai fatti loro. Bene, passiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Bene, buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, oggi è 21 maggio, si ricorda San Cristoforo Magaianes. È una pagina recente di storia della Chiesa, quella che apriamo oggi con un santo latinoamericano. Pagina sanguinosa perché anche nel cattolicissimo Messico i credenti sono stati a lungo perseguitati da uno stato anticlericale. Nato il 30 luglio del 1869 a Guadalajara, il sacerdote Cristóbal Magallanes fa parte della schiera dei martiri messicani. Insieme a lui ricordati oggi, Cristóbal suscitò numerose vocazioni sacerdotali. Davanti al poltrone di esecuzione, il 25 maggio del 1927, confortò un suo compagno di martirio. «Stai tranquillo», disse, «figliolo, solo un momento e poi il cielo». Auguri a tutti quelli che si chiamano Cristoforo. Bene, è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre novità dall'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 68 82 531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core, ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulia Nova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
5: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
7: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: Meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: Meraviglioso!
7: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
5: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: Logica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Torniamo in studio, chiudiamo i saluti. Buongiorno da Attilio Torquati e buongiorno a Max Rastelli. Poi ultimo aggiornamento per il terremoto stamattina a Napoli, magnitudo 4.4, crolli a Bacoli, località vicina. Il sindaco parla di Bacoli, appunto, parla di molti danni, è stato avvertito anche nei comuni dell'area flegrea e occidentale. Non si segnalano danni importanti, scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Bene. È il momento dell'almanacco del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi. Il sole entra nei gemelli alle 2.36 di questa notte, si apre la terza stagione zodiacale della primavera, ritmo più rapido, aria più leggera, giornate che scorrono veloci. È la giornata mondiale della sensibilizzazione sull'accessibilità, è la giornata internazionale del tè, è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. L'almanacco nel dettaglio: la temperatura a 19 gradi alle 7.42, l'umidità a 46%, il clima temperato piacevole, vento a 12 orari e la massima di oggi sarà di 22 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 45 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.34, tramonta alle 20.27, il culmine alle 13.01, la durata è 14 ore e 53 minuti. La luna sorge alle 10.05, tramonta alle 1.21, di domani la fase lunare crescente visibile al 35%. Nati oggi, 21 maggio 1471, 555 anni fa, Albrecht Dürer, pittore, incisore e matematico. 105 anni fa, nel 1921, oggi nasceva Andrei Dmitrievich Sakharov, fisico dissidente russo, premio Nobel per la pace nel 1975. 85 anni fa, 21 maggio del 1941, nasceva Ronald Ailey, cantante del gruppo Ailey Brothers, poi ascolteremo Twist and Shout, famosissima. 21 maggio 1996, 1030 anni fa, nel giorno della festa cristiana dell'Ascensione, nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Gregorio V incorona il sedicenne Ottone III di Sassonia come imperatore del Sacro Romano Impero. Era stato proprio Ottone III a designarlo alla guida della Chiesa Cattolica nell'aprile precedente, con l'insediamento il 3 maggio, in un scambio al favore. 70 anni fa, nel 1956, 21 maggio, gli Stati Uniti effettuano il primo test di una bomba a idrogeno sganciata da un aereo. Il lancio avviene sull'atollo Bikini nell'Oceano Pacifico con l'ordigno Cherokee della potenza di 3,8 megatoni. 21 maggio 1966, 60 anni fa, all'Arsenal Stadium di Londra, davanti a un pubblico di 46.000 spettatori, il più ampio mai registrato per un evento del genere, Muhammad Ali si conferma campione dei pesi massimi di pugilato, battendo Henry Cooper in 6 round. 21 maggio 1981, 45 anni fa, il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani rende pubblica la lista degli iscritti alla loggia P2. Vi figurano nomi importanti dell'imprenditoria, della politica, dell'informazione e dello spettacolo, fra questi anche due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Le frasi famose, queste sono di Sakharov: pace, progresso, diritti umani. Questi tre obiettivi sono indissolubilmente legati, non si può raggiungere uno trascurando gli altri. La vita spirituale degli uomini, i loro impulsi profondi, la loro spinta all'azione sono le cose più difficili da prevedere, ma proprio da queste dipende la morte o la salvezza della civiltà. Le frasi sono di Andrei Dmitrievich Sakharov, nato il 21 maggio 1921 a Mosca e morto il 14 dicembre 1989 sempre nella capitale russa. È stato un fisico e attivista dissidente sovietico famoso nel mondo, dapprima per il contributo alla messa a punto della bomba all'idrogeno e successivamente per la sua attività in favore dei diritti civili, che gli valse il premio Nobel per la pace nel 1975. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Con questa notizia, queste frasi, salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook. Vi ricordo, anzi va, facciamoci un salto sulla nostra pagina dove trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Vediamo se ce ne sono caricati questa mattina. Ah certo, c'è la rubrica, momenti me la dimenticavo, c'è la rubrica pillole di libri. Oggi siamo alla 118esima puntata, Manuela Costantini, che fa parte del direttivo di Quid, ci consiglia un libro da scoprire, ascoltiamola.
2: Salve a tutti, oggi per la rubrica pillole di libri di Quid volevo consigliarvi la lettura del romanzo Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, edito da Sellerio. Siamo a Latina, in un boschetto viene ritrovato lo scheletro di una giovane donna. La datazione porta ai carabinieri a un collegamento con tre ragazze scomparse nella zona circa 20 anni prima, e vengono convocati i familiari, i genitori di una delle ragazze, la sorella di un'altra e il figlio della terza. Questi quattro presunti familiari appunto vengono ospitati in una piccola pensione di Latina in attesa dell'esito del DNA. E durante questa settimana si crea una dinamica disturbante e quasi insostenibile. È come se si aspettasse l'estrazione di una tragica lotteria. Chi vincerà? Di chi sarà quel corpo? Si avverte una tensione sotterranea tra di loro, una rabbia che piano piano affiora. Come dire, quel corpo è mio, è come se l'identificazione diventasse un premio terribile, perché avere quel corpo vuol dire almeno avere una verità. E questo meccanismo è profondamente umano e Mencarelli riesce a mostrarlo senza giudicare, lasciandoci dentro tutta l'ambiguità di questa situazione. A occuparsi di loro, incaricato di prendersene cura per tutto il tempo, c'è l'appuntato Emanuele Circosta. Un uomo giovane, contraddittorio, mediocre, si guarda allo specchio con la divisa e capisce che è quella a dargli un'identità, senza si sentirebbe smarrito. Infatti Circosta è spesso spaesato, non sa come comportarsi di fronte al dolore degli altri, oscilla tra empatia e fastidio, tra partecipazione e distanza. In più non sa se emulare il brigadiere Liberati che abusa del suo potere o prendere esempio dal maresciallo Damasi, integerrimo, empatico, che per lui diventa quasi un padre putativo e sospeso tra due modelli opposti di autorità. La parola che secondo me identifica il romanzo è metafisica, perché c'è un punto in cui l'appuntato Emanuele Circosta impara questa parola, ma senza conoscerne bene in fondo il significato, eppure prova a usarla. Un momento piccolo ma potentissimo, che racconta tutta l'inadeguatezza di questo giovane carabiniere, il suo desiderio di essere all'altezza di qualcosa che però lo supera. e che si interroga su ciò che non è visibile, il dolore, il potere, il disagio. La scrittura di Mencarelli è lucida, poetica, capace di colpire con una forza emotiva impressionante. Tiene insieme tante contraddizioni, concretezza e profondità, crudezza e delicatezza. Quattro presunti familiari e un noir sull'attesa, su quell'umanità fragile e contraddittoria che Mencarelli riesce a raccontare con una capacità davvero rara. E metafisica diventa alla fine il nome di una sensazione che non sai come chiamare, come le quattro ombre che avanzano strascicandosi, come queste quattro persone che portano un dolore oltre l'esperienza sensibile e diretta dell'esistenza, e alla fine vincere quel premio forse non lo vuole davvero nessuno. Buona lettura. Salve a tutti, oggi per la rubrica Pillole di Libri di Qui volevo consigliare.
1: Leggete perché apre la mente. E quindi adesso invece andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti. Stagione concertistica, l'ottava edizione, c'è l'orchestra I Sinfonici, il 23 maggio alle 21 al Santuario di Maria a Mare. Poi andiamo avanti, vediamo se c'è altro. Thunderevel a doppio senso l'abbiamo detto. Ruzzoreti, la polemica a Teramo con il sindaco D'Alberto che difende la posizione. Ancora i ricordi continuano, i ricordi di Sandro Galantini, giustamente, e poi il Festival delle Bande, la 26esima edizione, dal 26 al 31 maggio. Bene, con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook, e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che c'è pure una bella carica, che è Twist and Shout.

0: E questi erano gli Isle Brothers con Twist and Shout. Io con questa musica da fine settimana vi auguro un buon inizio di fine settimana e noi ci risentiamo domattina con il direttore, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: La regia, appuntamento tradizionale con la mattinata italiana.

Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

con questa bocca che berrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

con questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di quest'amore.

E buongiorno ai nostri radioascoltatori, c'è ancora tempo per sognare con la mattinata italiana, ancora 10 minuti di buona musica italiana, intanto la vostra Azzurra vi saluta, vi dà il buongiorno, ricordiamo oggi è giovedì, quindi tra poco torniamo con l'appuntamento dedicato alla grande musica italiana del momento. Intanto ci facciamo un viaggio che ci fa sognare all'interno della musica della grande Rita Pavone.

E continuiamo a sognare con le canzoni che vi piacciono tanto. Il prossimo pezzo è un pezzo prettamente estivo, che parla appunto di un amore estivo, uno di quelli che si vive al meglio e con grande intensità da giugno alla fine di agosto, poi a settembre. Ognuno prende la sua strada, però sono sempre amori che vale la pena di cantare, amori che vale la pena di raccontare, amori che vale la pena di ricordare.

E allora, visto che, vabbè, noi ieri abbiamo avuto questa piccola gioia, ma è una gioia proprio di consolazione, proprio perché, insomma, nell'esclusione della Germania dai mondiali. Vabbè, fatto sta che noi in questi mondiali non ci siamo, ma è inutile a dire, vogliamo, come dire, arricchirla, di fronzoli, insomma, fatto sta che quest'anno l'Italia non c'è ai mondiali e quindi questa credo che sia una delusione grandissima, per tutti noi italiani, appunto, non solo per chi segue il calcio, ma anche perché il mondiale in qualche modo, ci unisce un po' tutti, anche quelle persone che non amano particolarmente il calcio, che non seguono una squadra, in particolar modo, che non sono edulcorati di calcio, ma che comunque, ogni tanto, insomma, si guardano una partita. Oppure i fedelissimi, noi, i tifosi sfegatati, che, e anche quelli che di calcio ne capiscono davvero. Fatto sta che, e niente, con questo piccolo rammarico ascoltiamo una canzone invece che ci ha fatto veramente sognare, che è quella dei mondiali, e appunto, dell'estate italiana di Gian Nannini ed Edoardo Bennato. Con questo pezzo chiudiamo oggi la nostra mattinata italiana, tra poco il musicante con tutte le novità musicali del momento.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

Buongiorno amici e buon musicante, ben ritrovati sulle frequenze di Radio G, pronti ad inoltrarci nel mondo della musica grazie alle novità che arriveranno e grazie ai singoli scelti da noi nella nostra scaletta. Apriamo il nostro appuntamento musicale con un pezzo che arriva dal passato. Oggi, 20 gennaio, nel mondo si celebra il Blue Monday, un giorno che sarebbe un po' triste, ma ne parleremo tra poco. Noi però ce ne freghiamo perché la musica ci aiuta ad essere allegri e oggi la Radio Sveglia suona con forza con questo singolo meraviglioso dei Coldplay, Viva la Vida!

oggi è il famoso Blue Monday. Voi lo sapete, noi non crediamo molto a queste cose, però cerchiamo di capire perché. Oggi sarebbe il giorno più triste dell'anno. Cioè, il fatto di dirlo non è che ci aiuti. Comunque, l'idea è stata introdotta nel 2005 dallo psicologo Cliff Harnell, che sviluppò una formula per calcolarlo. La formula era V più D meno D per TQ M per MA. Allora ci si viene da chiedere, ha un fondamento scientifico? In questa formula V starebbe per meteo, D per debiti, di grande per debiti, e D piccola per stipendio mensile, mentre T indica il tempo trascorso tra Natale, e Q che indica il tempo trascorso dal primo fallimento di un proposito per l'anno nuovo, tipo, che ne so, mettersi a dieta, andare in palestra e quant'altro. Infine la M indica la bassa motivazione e NA indica la sensazione di un bisogno di agire. Gli studiosi di psicologia hanno provato a evidenziare che valutare la felicità è un compito che non può essere semplificato chiaramente in una formula matematica. In sostanza si tratta di una costruzione priva di un reale fondamento scientifico. La stessa università di Cardiff, dove insegnava il professor Harnell, ne ha preso infatti le distanze. Quindi non lasciamoci prendere dal panico e dalla tristezza, il Blue Monday non esiste, e ringraziamo naturalmente il Messaggero per aver pubblicato questa disamina su questo Blue Monday di cui si sta parlando da giorni e di cui oggi tutte le radio parlano. Dice anche voi, sì, anche noi, ma abbiamo spiegato il perché. Fondamentalmente non esiste un giorno più triste dell'anno, e ce lo ricorda anche la lettore, che guardate quanti anni ha e guardate com'è in forma. La mantiene in forma la musica? Noi non lo sappiamo. Fatto sta che torna con un nuovo singolo che si chiama Disco Prosecco insieme a Big Mama.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La nuova canzone di Donatella Rettore che abbiamo ascoltato prima dal titolo disco Prosecco. La cantautrice, nata a Castelfranco, in un inno alla leggerezza e alla convivialità, afferra subito il punto aggiungendo un sottotitolo inequivocabile al testo, ovvero Spritz se chic. D'altronde chi dice Spritz dice Prosecco, i malpensanti potrebbero anche vederci uno sberleffo in lingua francese per i cugini d'Oltralpe, anche loro vittime del successo della combo vino cocktail all'italiana. Bevilo, bevilo, bevilo tutto, Spritz se chic è il martellante ritornello della canzone, uscita in prima versione inedita proprio sotto le feste, protagonista del capodanno televisivo di Rai 1 prima della chiusa, forse poco elegante, microfoni accesi, di Angelo dei Ricchi e Poveri. Il nuovo album della ragazza ribelle è uscito invece il 10 gennaio. Il titolo è Antidiva Putiferio e contiene una nuova versione del brano dedicato al Prosecco, grazie alla complicità di Big Mama, un duetto che si annuncia frizzante e che si appresta a diventare un vero tormentone nel 2025. L'abbiamo ascoltato prima. Sicuramente sarà così per il nuovo singolo di Guè insieme allo Svillian, nel loro omaggio, in questo caso a Pino Daniele, con Oh Mamma Mia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Caro vita, caro prezzi, inflazione. I nemici del tuo potere d'acquisto sono finiti. È arrivato Super Globo, il supereroe dei super saldi Globo. Dal 4 gennaio in tutti i punti vendita Globo. Sconti fino al 60% su calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia. Globo conviene sempre. E con i super saldi, ancora di più.
1: La New Star Group è leader nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, costruttori di immagine. newstargroup.it.
2: Poliambulatorio Adriatico del Gruppo Medico d'Archivio. Specialistica medica, chirurgica, odontoiatria, medicina dello sport, ecografia ed eco color Doppler, elettrocardiogramma, holter cardiaco e prova da sforzo, elettromiografia, fibrolaringoscopia, audiometria e audioimpedenziometria, infiltrazioni ecoguidate, agopuntura, scleroterapia. Poliambulatorio Adriatico del Gruppo Medico d'Archivio, in Viale della Pace 61 a Mosciano Sant'Angelo. Telefono 085 90 46 221.
1: Label Private. Nel nostro negozio troverai una collezione sartoriale ricercata, realizzata con tessuti pregiati made in Italy. Puoi prenotare un appuntamento per creare capi personalizzati, scegli tessuti, finiture, accessori e aggiungi applicazioni per renderli unici. Scopri anche i nostri esclusivi accessori, tra cui l'iconico fiore, cappelli eleganti e le borse gioiello. Un'esperienza di stile e artigianalità italiana ti aspetta. Label Private, zona industriale Colleranesco Giulianova, sito www.labelprivate.com, telefono 331 1882 498.
3: Le carni di Maria Luisa. Un luogo di delizie, dalla gastronomia, salumeria, macelleria ed altri prodotti alimentari. Ottima carne di allevatori locali. Verdura di stagione ed agricoltura locale. Pane, latte fresco e salumeria. Sempre fantastiche offerte settimanali al banco salumeria e macelleria. Gastronomia su prenotazione. E tutti i giorni fogli arrosto, verdure cotte, mazzarelli, spezzatini e galantine. In più, prodotti pronti da cuocere come olive, cotolette e crocchette. Le carni di Maria Luisa, via Politonievo, di fronte alla scuola media Bimbi a Giulianova. Telefono 085 800 9076.
1: You Make Essence, il primo centro di consulenza per la bellezza e l'immagine della donna a Giulianova. Trova la tua essenza, esalta la tua unicità. IME, consulenze stile e immagine, armocromia, dermocosmetica, stile e make-up sposa, cosmetici, make-up, nails art. Prenota la tua prima consulenza gratuita al numero 393 4458 141. IME a Giulianova in via Galileo Galilei 85/87, telefono 085 2014 589. Scarica l'app IME oppure visita il sito www.youmakeessence.it. Di Ubaldo e Forlini, concessionaria dal 1965, a Teramo, Giulianova e Silvi Marina.
4: Se chiami un'auto Grandland, pensala in grande. Progetta un logo elettrico. Grand. Rendi il parabrezza un display. Grand. Una super autonomia elettrica. Grand. E 50.000 LED intelligenti. Grand.
5: Nuovo Opel Grandland. Go Grand. Ibrido elettrico. Vieni a scoprirlo anche sabato e domenica. Info consumi ed emissioni su opel.it.
1: Da G-Revolution in via Nazaresauro 124 a Giulianova iniziano i saldi con uno strepitoso fuori tutto per rinnovo esposizione con sconti dal 30 al 70% su tutti i brand abbigliamento, calzature e borse. Seguici su Instagram e Facebook sul profilo G-Revolution Store per scoprire tutte le maxi offerte. G-Revolution, via Nazaresauro 124, Giulianova. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.

Il nuovo singolo di Anima, Hypnotized, con Ellie Goulding, che dopo il grande successo di Burn ed altri pezzi ovviamente che ci hanno fatto innamorare, tra cui la corona sonora di 50 sfumature di grigio, ritroviamo qui su Radio G con questo pezzo molto molto disco, così come quello che ci regalano i Purple Disco Machine, ma d'altronde c'è nel loro nome, che si chiama All My Life.

abbiamo ascoltato prima insieme a Rasviglia nel nuovo singolo My Way, debutta al numero 1 in tutte le categorie della classifica FIMI. Per l'ennesima volta un album del rapper raggiunge questo straordinario risultato con oltre 40 milioni di ascolti. Tropico del Capricorno, il suo nuovo album si posiziona anche in testa alla classifica dei formati fisici, ovvero CD, vinili e musicassette, e nella classifica dei singoli con Oh Mamma Mia insieme a Rosviglia. Un triplo traguardo che va ad aggiungersi all'impressionante risultato ottenuto su Spotify, dove il disco è risultato il più ascoltato del mondo nel weekend dalla sua uscita, con questa la numero 1 della classifica Top Album Debut, oltre che a Sanremo sul palco del teatro Ariston. Infatti l'artista sarà in gara al fianco di Sciablo insieme a Tormento e Joshua con il brano La Mia Parola. Nei prossimi mesi Way sarà impegnato in un tour nei palazzetti. Sempre nella classifica degli album poi troviamo al secondo posto Bad Bunny con David Tirar Mass Photos, e nella hit degli album troviamo in terza posizione Finita la Pace, il nuovo album di Marrakesh, che la scorsa settimana guidava la classifica al primo posto. Quarta piazza per Olly, atteso in gara tra i Big Sanremo con Tutta Vita, che fa scendere al quinto posto Dio Lo Sa di Joliet, che ha annunciato la sua prima data all'Arena di Verona il 27 settembre. Sesta posizione per Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari, seguiti da Lazza con Locura, quindi da Toy Boy con Going Hard terzo, e nona piazza per Anna con Vera Buddy. Chiude la classifica in decima posizione Cesare Cremonini con il suo Alaska Baby. In seconda posizione tra CD, vinili e musicassette dopo Way troviamo Max Pezzali con Max Forever volume 1 e Cremonini con la classifica degli album più venduti, quindi abbiamo detto sono appunto questi i pezzi, tra l'altro, che abbiamo ascoltato, un pezzo che abbiamo ascoltato prima in apertura del nostro musicante. A chiudere la nostra selezione musicale di oggi è la novità di Craig David, il suo nuovo singolo si chiama SOS.

il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 21 maggio 2026, siamo subito a leggere le notizie dal quotidiano Il Centro. Malati di gioco d'azzardo online, Teramo, numeri in forte crescita per le scommesse e le lotterie virtuali in tutta la provincia. Ogni residente spende fino a 1000 euro all'anno nel digitale, record per Silvi e Pineto. Fotonotizia al centro pagina, la cerimonia a Pescara con Del Piero, Alex, capitano vero, bagno di folla per il giocatore all'auditorium per il premio Zucchini. Pescara, inchiesta per falso, concorsi pilotati in comune, 4 gli indagati, poi frana, rientrano 3 famiglie a Silvi, revocata l'ordinanza di sgombero degli edifici dopo i rilievi. Teramo, strisce blu, petizione per gli sconti in centro. Giulianova, piccoli negozi da salvare, proposta al comune. E poi sul un po' di sport, Pomante, tanta grinta e gavetta, con lui Teramo è vincente. E andiamo sul soppalco, oggi a Pescara, la protesta dei medici, tutti sotto la regione, e Marsiglio frena le ASL, Palmoli, Casa del Bosco, i genitori, ecco tutte le falsità dette su di noi. Il declino dell'automotive in Abruzzo, il grido di aiuto dall'ex Sevel, servono nuovi investimenti, la crisi senza fine di Stellantis, il segretario generale fiomma da tessa con i metalmeccanici. Nel giro di qualche anno la cassa integrazione è salita a 52 settimane, è partita il 10 giugno del 2024 e oggi è stata trasformata in contratti di solidarietà. Ma i dati sull'occupazione sorridono all'Abruzzo, sono 39.000 i ragazzi che non studiano né cercano lavoro, pare che sorridano. Il calo è del 30%, disoccupazione giovanile al 20%, contratti a tempo indeterminato in crescita, l'aumento dei lavoratori porta alla crescita del PIL e al conseguente aumento dei consumi, qui c'è un'analisi spicciola di economia. I dati regionali sull'occupazione hanno raggiunto livelli storici, il PD mistifica i numeri in un'intervista all'assessore Magnacca. La manifestazione regionale, i medici oggi in protesta, sarà una mobilitazione, camici bianchi pronti a radunarsi sotto la sede dell'assessorato alla sanità a Pescara. Un abruzzese alla guida dei farmacisti, Russo di Montesilvano, eletto presidente della FENAGIFAR, vogliamo dare rappresentanza ai giovani. Piano della sanità, consulenze da 37 milioni via ai tagli per gli esterni. Approvato il programma operativo imposto dal governo per il prossimo triennio, la politica mette un freno alle ASL, bisogna razionalizzare i costi del personale. L'inchiesta in TV Pescara e i palazzi nel cielo, la Milano d'Abruzzo ora finisce sotto accusa, un'urbanistica nel mirino, carabinieri forestali e procura scoprono una coincidenza, il 6 maggio 2024 mentre il TAR annullava delibere il comune rilasciava permessi. L'affare dell'intelligenza artificiale, andiamo un po' fuori dall'Abruzzo, tanto fuori, intelligenza artificiale, Musk contro Altman, il retroscena del processo, un gioco di potere e le strategie per tenere in mano le redini dell'innovazione. Il caso di Palmoli, i genitori del Bosco si difendono, ecco tutte le falsità dette su di noi. La madre dice mi hanno accusata di destabilizzare i bimbi solo perché chiedevo loro se stavano bene. Catherine e Nathan accettano di seguire un percorso di supporto al Policlinico Gemelli di Roma. Il nuovo legale della famiglia, l'ex onorevole Pillon, abbiamo gettato le basi per collaborare con i servizi sociali. Premio Zucchini a Pescara, applaude Del Piero, tutto esaurito al Flaiano, folla di 500 persone all'auditorium per accogliere l'ex capitano bianconero. E lui dice l'Abruzzo è stupendo, Zucchini una bandiera. calici nella capitale. Il Cerasuolo illumina la notte di Roma, a Brindisi tra i negozi il vino d'Abruzzo protagonista a Rose e Rosé tra moda e arte. Nicodemi, interpretiamo i nuovi linguaggi del consumo. La flottiglia bloccata, Ben-Gvir umilia gli attivisti legali, i fermati denunciano abusi, molestie sessuali e ferite, sdegno unanime nel mondo. Nella foto vedete questo idiota. Una destra feroce tiene in scacco Israele, il ministro alla ribalta, già nel 2002 durante gli scontri a Gerusalemme incitò a sparare ai palestinesi, quindi si conferma idiota. Mattarella, è stato un trattamento incivile, dura presa di posizione del Colle, Giorgia Meloni, gli israeliani ora si scusino, le opposizioni chiedono sanzioni e l'interruzione degli accordi commerciali. Tanto oggi il rimpatrio degli italiani, la denuncia di Global Sumud per sequestro di persona alla procura di Roma. Le altre crisi internazionali, è possibile intesa Stati Uniti-Iran, e Trump incalza Netanyahu, telefonata lunga e drammatica col premier israeliano, Bibi farà quello che voglio, dice lui, dice Donald appunto. Teheran replica alle minacce americane, se ci colpiranno ancora la guerra si estenderà. Intanto l'Unione Europea accelera sul mediatore con Mosca, si parla di o Draghi o la Merkel, quindi o l'autorità o l'amicizia, vedremo poi come evolverà. Xi vede Putin e avverte gli Stati Uniti no alla legge della giungla. Intanto Donald taglia le brigate in Europa, si tratta di 5.000 uomini. Ruth predica calma, ce lo aspettavamo. Intanto la visita a Roma, selfie, video e larghe intese, Meloni e Modi rafforzano il legame tra Italia e l'India, la Premier un partner strategico, l'obiettivo è portare gli scambi a 20 miliardi, preoccupazioni condivise sui conflitti in Iran e Ucraina, piena sintonia su Hormuz. Fibrillazione nella maggioranza, voto anticipato possibile, Salvini lo evoca, poi frena. Intanto viene confermata la condanna per l'ex sottosegretario del Mastro, condannato a 8 mesi, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio su caso Cospito. La strage alle Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub, in superficie le salme della 22enne Giorgia e di Muriel, autopsie in Italia, Albatros non avevano il brevetto per le grotte. Per andare dove sono stati ritrovati era necessaria l'abilitazione Full Cave, probabilmente i 5 sub si erano persi. La condanna a Davide, 20 anni per l'aggressore, pestaggio a Milano, lesioni permanenti, lui abbraccia gli imputati. La follia di Modena con appunto l'investimento di svariate persone da parte di uno squilibrato, le indagini per capire il rancore, escluso il terrorismo, focus su dispositivi e contatti di Salim. Voleva soccorrere un cane nel Lodigiano, biologa accoltellata, è grave. E il report, siamo in provincia di Teramo, adesso dati di Federconsumatori e CGL, gioco d'azzardo online, ogni teramano spende oltre 1.000 euro all'anno, il digitale conquista sempre più spazio e segna numeri in crescita, Silvi e Pineto da record fruttano al mondo virtuale 65 milioni. Gemini sbarca in Ateneo, giornata di studio, masterclass promossa da Google for Education sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle università. Sosta in città, c'è una petizione, parcheggi in centro, i docenti del Milli chiedono agevolazioni. Professore, personale ATA e amministrativo hanno raccolto e consegnato al Comune 100 firme. Il consigliere D'Egidio, Piazza Dante ha tariffe alte, deve andare a lavorare, costa fino a 900 euro l'anno. Servizi per l'infanzia, asili nido e sezioni primavera, iscrizioni entro il 12 giugno, poi onorificenza, Marco Rossi Doria, a Teramo gli sarà conferita la cittadinanza della città della dignità umana. Castellalto, cioè ancora, si parla ancora di post-sisma, 3 milioni e mezzo per demolire e ricostruire la sede municipale. Parte la progettazione per l'abbattimento dell'edificio parzialmente inagibile dal terremoto 2016. L'assessore Monticelli fa il punto sui lavori pubblici, investiti 7 milioni del PNRR per scuole e asili. Nuovo ospedale senza risorse, il consigliere Pepe del PD, i fondi a disposizione bastano solo per i locali garage. Gratta e vince 100.000 euro con un biglietto da 10 a Teramo, poi acqua e scontro aperto sulla riforma. Il nuovo assetto regionale d'Alberto è malavolta contro la riduzione a due gestori, penalizza il terramano. Gatti dice averne due meglio di averne uno. Benzierone. Consigliere puntualizza, i privati arriverebbero se non si dovesse approvare questa legge. Non a Teramo perché va benissimo. Dall'allarme del sindaco, dubbi sulla volontà della regione di aprire all'ingresso di privati. Oncologia, donati caschetti refrigeranti acquistati con una raccolta fondi, saranno destinati al day hospital dell'ospedale di Giulianova. Sant'Omero, dopo l'ultima tragedia, scanto mortale in auto, quella strada ci fa paura, i residenti rilanciano l'allarme per la mancanza di sicurezza sulla provinciale 8, troppe zone al buio e con segnaletica carente, le auto sfrecciano a 150 all'ora. L'addio all'ex assessore, applausi e lacrime per Forlini, riferimento della comunità. A Martinsicuro, piano urbanistico, confronto con i cittadini, amministratori e tecnici comunali illustrano le nuove regole in un incontro a Villa Rosa. A Tortoreto il PD, ancora su piazza Matteotti, riqualificazione dopo un errore. Giulianova, commercio, il settore a rischio estinzione, piccoli negozi da salvare, serve il piano di rilancio. Grimi di Assoturismo presenta la proposta al comune per rivitalizzare il settore, vanno istituite le zone con misure di salvaguardia per le attività di vicinato. E poi da martedì a venerdì prossimi torna il Festival delle Bande, pronti 19 gruppi da 11 paesi. Ieri c'è stata la conferenza stampa, la trovate sulla nostra pagina Facebook. Come sempre la città darà il meglio di sé durante questa manifestazione. Via De Revel, ecco il doppio senso, l'assessore Di Carlo fa partire la modifica della viabilità, lui dice maggiore fluidità. Vedremo. Alla scoperta del mare, gli alunni del Bambin Gesù arrivano in visita al porto. Sanità, i servizi sul territorio, casa di comunità, lavori a rilento, il PD, niente apertura a giugno, i Dem si scagliano contro Marsiglio e Nunes, non è stato rispettato il cronoprogramma annunciato e tornano sul distretto sanitario, abbandonato il progetto della precedente amministrazione. Intanto ripartono a Montepagano le opere di restauro per la chiesa dell'Annunziata e poi i giochi matematici, campioni di Notaresco. Silvi, la gestione dell'emergenza al paese, frana, rientrano le prime tre famiglie, revocata l'ordinanza di sgombero per gli edifici in via San Rocco, i rilievi geologici hanno escluso rischi di cedimento. Pineto, attività con alunni delle elementari nell'apiario del Parco Marino del Cerrano, poi medici di famiglia, Silvi, scatta l'allarme, posti solo a Pineto e Giulianova. E non sta manco messa bene Giulianova, perché se siete andati a cercare un medico. Piano di riqualificazione, via alla nuova fase, Atri, il comune lancia gli interventi per 30 posti auto nell'area delle antiche mura e per l'illuminazione. L'Aquila, la città che cambia, biblioteca, gara deserta per la sede e il Partito Democratico, ritardi non giustificabili, scontro dopo l'avviso vuoto per reperire un immobile all'interno del perimetro del centro storico. Sempre all'Aquila, insulti agli alunni, maestra va a processo, i fatti risalgono al 2020, quindi quelli che prescritti, secondo l'accusa avrebbe rivolto frasi offensive a 6 bambini di terza. Uccisione di Amarena, rinvio e polemica, Avezzano, gli animalisti si infuriano. dagli avvocati dell'imputato Leon Bruni, 150 pagine di memorie. Pescara, Parentopoli in comune, concorsi pilotati, indagati due dirigenti e due candidati, il direttore generale, il capo del personale, il figlio di Santilli e un'interna. Tra le anomalie, un punteggio gravemente anomalo alla risposta aperta rispetto alle valutazioni degli altri candidati con risposte equivalenti. E la terza grana giudiziaria in pochi giorni per l'amministrazione del sindaco Masci. Tra gli esposti anche un corvo a far partire le indagini, anche le segnalazioni partite da Palazzo di Città. Il cantiere sul lungomare, lavori per l'asfalto, caos e code in centro per la riviera chiusa. Stop alle auto tra via Foscolo e piazza Primo Maggio fino al 27 maggio. L'assessore che ha gli abbonamenti lì può parcheggiare in altre zone. Commissione sicurezza e mobilità, chieste anche le pensiline tecnologiche, autobus, il comune convoca TUA, più corse per i giorni festivi. A Montesilvano il collegamento con Pescara, strada parco con i lampioni rotti, il comune ora corre ai ripari. Si tratta di circa 2 km di percorso della filovia, dove almeno 50 punti luce sono fuori uso e a lanciare l'allarme è Ferrante, filoviere e rappresentante sindacale, e ieri il confronto con TUA. Questo è bellissimo. Aspetta, no a Pescara sempre, no ai mastelli, si barrica nel camion, un inquilino si chiude nel mezzo di Formula Ambiente, che sarebbe la ditta che fa la raccolta di Pescara, per impedire la consegna dei mastelli. Chieti, l'evento di Legnini in piazza Vico, Vendola attacca il centrodestra, qui hanno mentito per anni. Vendola si rivede. Disabilità, serve più ascolto. Sì, cari di Fratelli d'Italia, lancia il piano solidale, mappiamo le esigenze del territorio. Duringon per Colantonio, che va da solo con la Lega, sempre a Chieti, un danno non votarlo. Il vice segretario federale della Lega a Chieti tesse le lodi del candidato sindaco, uniti nel suo nome, da lui passione per la città. La stoccata al Partito Democratico ha fallito. E a Guardia Grele Bersani spinge della pelle, l'ex ministro per il candidato del centro-sinistra è giovane e preparato, con lui potrete rinascere. E andiamo allo sport. Juve, miraggio Champions, e Spalletti progetta il futuro, il Milan ad un passo dalla qualificazione, a fine stagione si faranno

sei sempre leader. La ripartenza dalla Serie C, siamo con il Pescara al Toto allenatore, valutazioni anche su Pagliuca in settimana vertice con Gorgone, ma un sondaggio è stato fatto per l'ex Empoli. Serie D, Pomante, Grinta e Gavetta, con lui un Teramo vincente, il tecnico di Silvi in 4 anni ha fatto grandi i biancorossi e ora vuole la C. La Sant'Egidiese punta alla D, in promozione c'è il derby, i vibretani domenica a Ferrara, Montesilvano e Vis Pescara si giocano la finale contro la Rosetana. E il Chieti che è più che legale che altro, dopo la retrocessione in eccellenza, Pistilli Chieti si tratta, studiamo le carte, l'imprenditore laziale interessato al club pone le condizioni per l'operazione, prima vediamo i conti e poi decideremo. Il dirigente Trovarello si rivolge alla città, ora salviamo questa società, sarebbe deprimente ripartire dalla promozione, e rispunta Pino Russo. Gara 3 della Rosetana Basket al muro, per la salvezza serve l'impresa, è sotto 2-0 nella serie playout con Ruvo, ora servono 3 vittorie, pioggia di multe e squalifiche dopo gara 2. Si gioca venerdì a Roseto alle ore 20:45, gara 3. Bene, è il momento invece di passare al Messaggero. Paura a Corso Vittorio Emanuele, coltellate dopo la rapina, 2 i feriti. Pescara, primo assalto a un negozio, poi colpi al titolare e un ragazzo intervenuto. Ancora Pescara, iniziano 20 giorni di disagi sulla riviera, lavori necessari per accogliere i turisti. Insulti e maltrattamenti ai bimbi, l'insegnante finisce a processo, per l'accusa avrebbe anche strattonato un piccolo. Ha ritirato il premio Vincenzo Zucchini, tutti pazzi per Del Piero, Pescara, posto speciale. C'era l'ultimo saluto degli amici a Damien, il lutto a Pescara, poi L'Aquila, progetto casa, incendiata l'auto di un ex poliziotto. Frana di Santa Maria a Chieti, arrivano i droni per la zona rossa, no, quelli di Tajani. La famiglia Del Bosco, il legale Pillon, ai servizi sociali è il momento di collaborare. Cerano, le 3 donne violentate, confronto con Laguzzino. E andiamo sul soppalco, Letto Manoppello, aprono pubblico le meraviglie di Palazzo De Santis, e poi stasera al massimo Igor Sibaldi arriva con il suo monologo. Serie B, Pescara, corsa 5 per la panchina, spuntano anche Pagliuca e Boucher. Il Messaggero rifà come fa con i giocatori ogni giorno, almeno 2 nuovi per gli allenatori. Vediamo gli approfondimenti regionali del Messaggero. Tutti pazzi per Del Piero, Pescara, posto speciale. Qui un calcio molto bello. 5 giovani studiosi di diritto vincono altrettante borse di studio. Poi donne d'Abruzzo, i riconoscimenti della regione alle competenze. Pescara, allarme, Corso Vittorio, coltellate dopo la rapina, 2 feriti, c'è un fermo. Follia in centro, prima l'assalto a un negozio, poi colpi al titolare e un ragazzo intervenuto. Il balordo in fuga è stato bloccato qualche ora dopo a Rancitelli, è un marocchino di 22 anni. Supercar affittata e fatta sparire in un garage, 53enne incastrato grazie a una segnalazione denunciato dai carabinieri di San Valentino, la macchina nascosta nel box di un parente ad Abbateggio. Sempre a Pescara, Riviera, 20 giorni di disagi ma lavori necessari per accogliere i turisti, partito il primo cantiere per il rifacimento della strada tra via Foscolo e piazza Primo Maggio, traffico aumentato e ristoratore in difficoltà, una residente dice ogni anno questi interventi, e perché devi fare meglio. Pescara Vecchia, un summit con Cremonese, eventi diurni, siamo sempre sulla movida e le sue soluzioni, raffia sintetica in spiaggia, scatta l'esposto, sono a tutti gli effetti rifiuti abbandonati. Ancora a Pescara, i ragazzi di Misticoni portano la street art in centro a Manoppello, partito il progetto Passione e Fede della durata di 3 anni, i primi murales ispirati al volto santo e alla storia locale. E ancora Letto Manoppello, aprono al pubblico le meraviglie di Palazzo De Santis. L'Aquila.

da insulti e urla ai bambini, insegnante a processo per maltrattamenti, deficiente, stupido, alcune offese che la docente rivolgeva agli studenti. Secondo l'accusa, avrebbe strattonato un bambino afferrandolo per il braccio. Non dire niente, però ai tempi nostri. Le condotte sarebbero avvenute durante l'orario scolastico, provocando nei minori uno stato di disagio. Rogo al progetto casa, distrutta l'auto di un ex poliziotto. Gli investigatori stanno cercando di capire se si è trattato di atto vandalico o gesto mirato. Strage di Capaci, la città ricorda Falcone e gli eroi della scorta, sempre all'Aquila. Sempre all'Aquila, ex istituto d'arte Muzzi, affidati i lavori per la demolizione. Ad Avezzano, a Celano, le tre donne stuprate faccia a faccia con l'aguzzino. La procura ha chiesto l'incidente probatorio per cristallizzare le accuse contro il 33enne. I fatti, tra ottobre 2025 e inizio 2026, una delle vittime è minorenne. Avezzano, Donzelli, tribunale molto importante di Pangrazio nei quartieri, Turco lancia verdecchia. A Sulmona un 47enne finisce in carcere, 11 anni di botte a moglie e figlie. Stalking e minacce di morte a un'anziana per un'eredità da mezzo milione di euro, sempre a Sulmona. Chieti, Frana di Santa Maria, ora arrivano i droni a studiare la zona rossa. A guidarli è un pool di esperti chiamato dal Comitato degli Sfollati. I dati delle analisi sul terreno e dissesto confluiranno in una perizia approfondita. La casa nel bosco, pillona, i servizi sociali, adesso collaboriamo, famiglia nel bosco, la nuova apertura, il legale incontra l'assistente D'Angelo, mediamo e bilanciamo gli interventi, la coppia è disponibile a farsi aiutare. Bolletta dell'acqua troppo alta, lite furiosa a Lanciano tra ex coniugi, scatta il divieto di avvicinamento, chiamata anche la polizia. La donna finisce in pronto soccorso e denuncia l'aggressione. Teramo voleva scegliere chi sposare, scappa di casa a 16 anni, e imputati entrambi i genitori. La ragazza non poteva truccarsi, uscire con le amiche e doveva indossare il velo. La madre le aveva chiesto di farsi delle foto da mandare in Bangladesh. Lei dice: mio padre era talmente arrabbiato che sono fuggita, volevo solo vivere e studiare. Poi nuova scogliera a Roseto contro l'erosione, sprint nei lavori, poi oncologia, caschi refrigeranti all'ospedale di Giulianova, conta anche il danno emotivo. Dicono chi affronta la chemioterapia vive le conseguenze psicologiche legate alla perdita dei capelli. Pescara, corsa a 5 per la panchina, spuntano i tecnici Pagliuca e Boucher tra i papabili con Troise, Tisci e Tesser. Sul fronte giocatori è asse col Venezia, nel mirino è l'Haddad, Panada e Cannavò. Siamo abbastanza sicuri che nessuno di questi arriverà. Roseto, ultima chiamata, vittoria o retrocessione, domani a gara 3 della finale playout con Ruvo. Coach Finelli chiama i tifosi, dice serve fiducia. E siamo all'Aquila, ora decidono i tifosi, convocata l'assemblea per decidere il nuovo direttore sportivo, presente anche chi ha partecipato alla raccolta fondi online. In ballo per il ruolo Alfio Pelliccioni e Carlo Mammarella, il nome sarà scelto nella prossima riunione, poi l'allenatore. Bene, facciamo una prima nazionale, poi andiamo distacchi. Flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo. Mattarello dice livello infimo e incivile. Meloni e Tajani, l'Italia pretende le scuse. Le opposizioni parlano di immagini indegne. Netanyahu dice giusto fermarli, ma così è sbagliato. Un sussulto di umanità. Lettera d'intenti, Stati Uniti, Teheran, accordo vicino, la svolta sull'Iran. Poi Italia e India, la premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi, la visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, cena alla Casina Valadier. Intervento al Festival di Trento, Caltagirone, che è anche proprietario del Messaggero, contro il potere delle big tech, serve una democrazia che decida molto e in tempi rapidi.
Il decreto accise domani in Consiglio dei Ministri. Fitto dice risorse per l'energia da PNRR e fondi di coesione. È una sua ipotesi. Pescara, paura in strada, coltellate dopo la rapina, e poi andiamo sul soppalco. Roma chiama New York, centro storico Manhattan, Mamdani o cooperazione tra le due città più iconiche. E questo è un auspicio. Bene, allora andiamo a salutare i nostri amici che ci seguono su Facebook. Buongiorno a Rita Ranali, buongiorno a Manuela Marchetti, a Silvana Di Gianvittorio, buongiorno a Adriana Tondo, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Giuliana Michelucci, Loriana Ciccioni, Flavio Stacchiotti, Paola Cicconi, Antonella Leonio, Valeria Campeti, Loredana Ciaffoni, Luigi Anni, buongiorno Betty Al, buongiorno Io Le Re, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, è il momento di fare qualche sacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le nostre altre rubriche.

0: la New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
3: Bene, torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi per il meteo.

0: Buongiorno a te. Allora, sole, ma a noi ci interessa che succede la prossima settimana, ormai abbiamo dato per assodato almeno fino a sabato e domenica, che è bello, no?
1: Sì, sì, qualche bellatura, ma nulla di che. Il tempo sarà buono anche la prossima settimana, per gran parte della prossima settimana sarà buono, con temperature di 2-3 gradi sopra la media del periodo. Non succederà nulla, c'è un'alta pressione di blocco a occidente che viaggia verso l'oriente, distesa insomma lungo i paralleli, e questa situazione diciamo ce la porteremo dietro almeno fino al 27-28 maggio, quindi non, diciamo per altri 6 giorni buoni. Poi fine mese potrebbe arrivare qualcosa dall'Atlantico, ma è ancora tutto da vedere.
0: Si parla di temperature molto alte per il mese, la prossima settimana?
1: Sopra media di 2-3 gradi. Oddio, gli spaghi non mostrano tutto questo, diciamo, queste temperature molto elevate. Mm. Sicuramente saremo sopra media di 2-3 gradi, ma non è a livelli record.
0: Quindi comunque sotto i 30?
1: Sulla costa sicuramente, all'interno qualche primo trentello potrebbe starci, sulle aree interne, sulle conche più che altro, le pianure lontano dal mare, qui sulla costa assolutamente lontano, anche perché insomma abbiamo, tra poco si affiderà la brezza del marina, che comunque è molto efficace,
0: quella che si studiava sul sussidiario, brezza marina, esatto. E brezza di terra all'elementare, quando c'era ancora il sussidiario,
1: esatto, sì. Esatto, praticamente all'inizio la brezza marina, soprattutto i primi mesi estivi, funziona molto perché il mare è freddo e quindi lo scambio tra il calore presente sulla terraferma e il mare è ben presente. Poi man mano, quando la temperatura dell'acqua iniziano a riscaldarsi, la brezza fa meno effetto, tant'è che infatti sulle località costiere il mese più caldo non è luglio, bensì agosto.
0: Giustamente. Va bene, ieri la Aston Villa ha battuto 3-0 quei poveracci del Friburgo.
1: È una partita che non aveva senso.
0: Sì, sono passati sopra come...
1: parte Grifo, il portiere del Friburgo, che è un buon portiere, il
0: resto, sì, insomma, ma che poteva fare?
1: il resto insomma a Tobaru, come si chiama, ma il resto veramente è una squadra che non doveva stare lì. La finale sicuramente è stata giocata altrove, soprattutto perché hanno fatto due tabelloni molto diversi, e quindi ovviamente la sua vita ha vinto nettamente. Poi c'è il Catanzaro che ieri sera è scoppiata una rissa col Palermo, è successo di tutto, però alla fine è riuscito ad andare in finale, quindi si giocherà Catanzaro Monza la finale per l'ultima squadra che va in Serie A. Mentre per allargandoci un pochettino, la Lega Pro, per la squadra che va in Serie B ci saranno Ascoli Catania e Salernitana Brescia, che sono le due partite, una squadra sale per la Serie B, vedremo insomma. Vabbè, certamente il mio tifo è per l'Ascoli perché siamo vicini, magari se riesce a salire più in alto possibile, magari qualche partita ce la possiamo andare pure a vedere.
0: Non saranno contenti i San Benedettesi del tuo tifo per l'Ascoli?
1: No, ma io ti farò anche per la San Benedettesi. Se la San Benedettesi sta allo stesso punto, io ti farò proprio per la San Benedettesi. Per me io non faccio queste, tipo per l'Ascoli, tipo la San Benedettesi, tipo tutti qua. L'importante è che sta vicino a me, almeno me lo posso andare a gustare la partita.
0: Dici, tranne la Juventus vanno bene tutti.
1: No, vabbè, ma lì è un'altra cosa. Juventus e Milan c'è una rivalità che diciamo è storica, quindi è normale. Cioè, Juventus Milan, le altre squadre sinceramente non faccio il tifo contro assolutamente, non esiste proprio, quindi non è nella mia mentalità fare il tifo contro le squadre.
0: Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina con il direttore, sempre alla solita ora. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie
0: a te, ciao. Allora, facciamo un salto sull'Ansa. L'utile di Generali a 1,7 miliardi, il risultato operativo sale dell'8,1%. Poi dall'Iran i media fanno sapere che due uomini sono stati giustiziati per aver minato la sicurezza del paese. Non bisogna dimenticare che anche questi sono dei farabutti. Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen e Costa. A Milano pirata investe due sorelle sulle strisce, una muore, l'uomo era ubriaco, si è costituito, tasso alcolico 4 volte sopra il limite. Stamattina alle 5.51, forte scossa di terremoto poco dopo l'alba a Napoli, sempre nell'area Fregrea, che in recente passato è stata colpita più volte. La magnitudo è di 4.4. Exit assicura, pronti, segretario alla guerra, come piace farsi chiamare. Exit assicura, pronti all'azione sull'Iran. Il segretario alla difesa americana pubblica un post di sole 3 parole: pronti all'azione. Si vede che un vocabolario più ampio non lo ha. SpaceX ha comprato Cybertruck, quindi scambio di azioni all'interno della holding Musk, e batterie Megapack da Tesla per 640 milioni, le spese fatte nel 2025. Secondo i media, senatori repubblicani, quindi siamo in America, valutano lo stop ai fondi per la ballroom di Trump, per la sala da ballo che Trump si è fissato, sta facendo a fianco alla Casa Bianca, o meglio, diciamo, attaccata. Manca il sostegno al piano da 1 miliardo per la sicurezza della Casa Bianca, e qui siamo ai fatti loro. Bene, passiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
0: Bene, buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, oggi è 21 maggio, si ricorda San Cristoforo Magallanes. È una pagina recente di storia della Chiesa, quella che apriamo oggi con un santo latinoamericano. Pagina sanguinosa perché anche nel cattolicissimo Messico i credenti sono stati a lungo perseguitati da uno stato anticlericale. Nato il 30 luglio del 1869 a Guadalajara, il sacerdote Cristóbal Magallanes fa parte della schiera dei martiri messicani. Insieme a lui ricordati oggi, Cristóbal suscitò numerose vocazioni sacerdotali. Davanti al poltrone d'esecuzione, il 25 maggio del 1927, confortò un suo compagno di martirio. «Stai tranquillo», disse, «figliolo, solo un momento e poi il cielo». Auguri a tutti quelli che si chiamano Cristoforo. Bene, è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre novità dall'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, a accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327-8704-727.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso.
8: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
11: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
5: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: Musica Odologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Torniamo in studio, chiudiamo i saluti. Buongiorno da Attilio Torquati e buongiorno a Max Rastelli. Poi ultimo aggiornamento per il terremoto stamattina a Napoli, magnitudo 4.4, crolli a Bacoli, località vicina. Il sindaco parla di Bacoli, appunto, parla di molti danni, è stato avvertito anche nei comuni dell'area flegrea e occidentale. Non si segnalano danni importanti, scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Bene. È il momento dell'almanacco del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi. Il sole entra nei gemelli alle 2.36 di questa notte, si apre la terza stagione zodiacale della primavera, ritmo più rapido, aria più leggera, giornate che scorrono veloci. È la giornata mondiale della sensibilizzazione sull'accessibilità, è la giornata internazionale del tè, è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. L'almanacco nel dettaglio: la temperatura a 19 gradi alle 7.42, l'umidità a 46%, clima temperato piacevole, vento a 12 orari e la massima di oggi sarà di 22 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 45 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.34, tramonta alle 20.27, il culmine alle 13.01, la durata è 14 ore e 53 minuti. La luna sorge alle 10.05, tramonta alle 1.21, di domani la fase lunare crescente visibile al 35%. Nati oggi, 21 maggio 1471, 555 anni fa, Albrecht Dürer, pittore, incisore e matematico. 105 anni fa, nel 1921, oggi nasceva Andrei Dmitrievich Sakharov, fisico dissidente russo, premio Nobel per la pace nel 1975. 85 anni fa, 21 maggio del 1941, nasceva Ronald Ailey, cantante del gruppo Ailey Brothers, poi ascolteremo Twist and Shout, famosissima. 21 maggio 1996, 1030 anni fa, nel giorno della festa cristiana dell'Ascensione, nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Gregorio V incorona il sedicenne Ottone III di Sassonia come imperatore del Sacro Romano Impero. Era stato proprio Ottone III a designarlo alla guida della Chiesa Cattolica nell'aprile precedente, con l'insediamento il 3 maggio, in un scambio al favore. 70 anni fa, nel 1956, il 21 maggio, gli Stati Uniti effettuano il primo test di una bomba a idrogeno sganciata da un aereo. Il lancio avviene sull'atollo Bikini nell'Oceano Pacifico con l'ordigno Cherokee della potenza di 3,8 megatoni. 21 maggio 1966, 60 anni fa, all'Arsenal Stadium di Londra, davanti a un pubblico di 46.000 spettatori, il più ampio mai registrato per un evento del genere, Muhammad Ali si conferma campione dei pesi massimi di pugilato, battendo Henry Cooper in 6 round. 21 maggio 1981, 45 anni fa, il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani rende pubblica la lista degli iscritti alla loggia P2. Vi figurano nomi importanti dell'imprenditoria, della politica, dell'informazione e dello spettacolo, fra questi anche 2 ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Le frasi famose, queste sono di Sakharov: pace, progresso, diritti umani. Questi 3 obiettivi sono indissolubilmente legati, non si può raggiungere uno trascurando gli altri. La vita spirituale degli uomini, i loro impulsi profondi, la loro spinta all'azione sono le cose più difficili da prevedere, ma proprio da queste dipende la morte o la salvezza della civiltà. Le frasi sono di Andrei Dmitrievich Sakharov, nato il 21 maggio 1921 a Mosca e morto il 14 dicembre 1989 sempre nella capitale russa. È stato un fisico e attivista dissidente sovietico famoso nel mondo, dapprima per il contributo alla messa a punto della bomba all'idrogeno e successivamente per la sua attività in favore dei diritti civili, che gli valse il premio Nobel per la pace nel 1975. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Con questa notizia, queste frasi, salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook. Vi ricordo, anzi va, facciamoci un salto sulla nostra pagina dove trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Vediamo se ce ne sono caricati questa mattina. Ah certo, c'è la rubrica, momenti me la dimenticavo, c'è la rubrica pillole di libri. Oggi siamo alla 118esima puntata, Manuela Costantini, che fa parte del direttivo di Quid, ci consiglia un libro da scoprire, ascoltiamola.
2: Salve a tutti, oggi per la rubrica pillole di libri di Quid volevo consigliarvi la lettura del romanzo 4 presunti familiari di Daniele Mencarelli, edito da Sellerio. Siamo a Latina, in un boschetto viene ritrovato lo scheletro di una giovane donna. La datazione porta ai carabinieri a un collegamento con 3 ragazze scomparse nella zona circa 20 anni prima, e vengono convocati i familiari, i genitori di una delle ragazze, la sorella di un'altra e il figlio della terza. Questi 4 presunti familiari appunto vengono ospitati in una piccola pensione di Latina in attesa dell'esito del DNA. E durante questa settimana si crea una dinamica disturbante e quasi insostenibile. È come se si aspettasse l'estrazione di una tragica lotteria. Chi vincerà? Di chi sarà quel corpo? Si avverte una tensione sotterranea tra di loro, una rabbia che piano piano affiora. Come dire, quel corpo è mio. È come se l'identificazione diventasse un premio terribile, perché avere quel corpo vuol dire almeno avere una verità. E questo meccanismo è profondamente umano e Mencarelli riesce a mostrarlo senza giudicare, lasciandoci dentro tutta l'ambiguità di questa situazione. A occuparsi di loro, incaricato di prendersene cura per tutto il tempo, c'è l'appuntato Emanuele Circosta. Un uomo giovane, contraddittorio, mediocre, si guarda allo specchio con la divisa e capisce che è quella a dargli un'identità. Senza si sentirebbe smarrito. Infatti Circosta è spesso spaesato, non sa come comportarsi di fronte al dolore degli altri. Oscilla tra empatia e fastidio, tra partecipazione e distanza. In più non sa se emulare il brigadiere Liberati che abusa del suo potere o prendere esempio dal maresciallo Damasi, integerrimo, empatico, che per lui diventa quasi un padre putativo e sospeso tra 2 modelli opposti di autorità. La parola che secondo me identifica il romanzo è metafisica, perché c'è un punto in cui l'appuntato Emanuele Circosta impara questa parola, ma senza conoscerne bene in fondo il significato, eppure prova a usarla. È un momento piccolo ma potentissimo, che racconta tutta l'inadeguatezza di questo giovane carabiniere, il suo desiderio di essere all'altezza di qualcosa che però lo supera e che si interroga su ciò che non è visibile, il dolore, il potere, il disagio. La scrittura di Mencarelli è lucida, poetica, capace di colpire con una forza emotiva impressionante. Tiene insieme tante contraddizioni, concretezza e profondità, crudezza e delicatezza. Quattro presunti familiari e un noir sull'attesa, su quell'umanità fragile e contraddittoria che Mencarelli riesce a raccontare con una capacità davvero rara. E metafisica diventa alla fine il nome di una sensazione che non sai come chiamare, come le quattro ombre che avanzano strascicandosi, come queste quattro persone che portano un dolore oltre l'esperienza sensibile e diretta dell'esistenza. E alla fine vincere quel premio forse non lo vuole davvero nessuno. Buona lettura.
3: Salve a tutti. Oggi per la rubrica Pillole di Libri di Quid volevo consigliare...
1: Leggete perché apre la mente. Adesso invece andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti. Stagione concertistica, l'ottava edizione, c'è l'Orchestra I Sinfonici, il 23 maggio alle 21 al Santuario di Maria a Mare. Poi andiamo avanti, vediamo se c'è altro. Thunder Evil a doppio senso l'abbiamo detto. Ruzzoretti, la polemica a Teramo con il sindaco D'Alberto che difende la posizione. Ancora i ricordi continuano, i ricordi di Sandro Galantini, giustamente, e poi il Festival delle Bande, la 26esima edizione, dal 26 al 31 maggio. Bene, con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook, e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che c'è pure una bella carica, che è Twist and Shout.

0: E questi erano gli Isle Brothers con Twist and Shout. Io con questa musica da fine settimana vi auguro un buon inizio di fine settimana e noi ci risentiamo domattina con il direttore, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già insomma anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono.

Chiediamo scusa un attimo.

0: Luciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Ti sento? Sì, però...
0: Aspetta. Vai, prova un po' a parlare.
1: Prova.
0: Vai.
1: Sì, prova. Si sente?
0: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia. Puoi passare dalla parte mia un attimo?
1: Sì.
0: Passa dalla parte mia così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri radioascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema.
2: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino, adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima insieme hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo, la punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressivo italiano, Loro sono Le Orme, è una carriera più che quarantennale, nei giorni scorsi è uscito il loro ultimo album La Via della Seta, che vi consiglio di acquistare. Adesso Lori dà un album molto, molto vecchio del 75 che si chiama si chiamava Smog Magica, ascolto, che è una sorta di inno dell'amicizia. Si chiama Amico di Ieri. Inizia appunto con un vento, il vento che sarà un po' il comune denominatore di questa puntata. Quindi, Amico di Ieri delle Orme. Questo?
3: Sì, prova, si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno...
2: Lo schermo?
3: Sì, si sente?
2: Sì, si alza.
3: È il massimo. Adesso? Adesso? Però, partiamo per il brano e poi torniamo in
2: Sì, partiamo per il brano e poi vediamo di risolvere questi problemi.

0: Ciao, ci sei?
1: Sì, ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo all'inizio.
0: Ci sei?
1: Ci sono, sì, sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? The Major Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano, sei il mio angelo custode, nostro, ma non so.
1: Speriamo
0: se
1: bene. Dunque, The Major Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70. Purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band, fra l'altro, che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Strada e senza Giulio Capiozza, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta, avevano il sogno tale, una musica che mettesse insieme veramente tanti elementi, ne abbiamo parlato già l'altra volta, da una chiara impostazione jazzistica, però loro aggiungevano elementi di musica popolare, di sperimentazione, di avanguardia. E quindi Gli Area sono stati veramente un gruppo straordinario, perché veramente ha cambiato anche il modo, come dire, di pensare anche il brano.
0: Sì.
1: Gli Area non sono facili da trasmettere radiograficamente,
0: perché
1: molti brani sono sperimentali, sono anche difficili. Io ho cercato di trovare tra le loro produzioni un brano che è abbastanza orecchiabile, a un certo punto sembra quasi country nell'atmosfera, si chiama Gioia e Rivoluzione,
0: dall'album
1: Crack, il loro terzo album. All'inizio possiamo vedere le doti, all'inizio del brano possiamo vedere le doti vocali di Stratos, che sperimenta la voce come se fosse uno strumento, poi il brano prende un'altra piega dal punto di vista strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello, però certo la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo le prossime volte faremo ascoltare,
0: avremo modo di studiarli più accuratamente.
1: Più accuratamente. Gioia e Rivoluzione.
0: Gioia e Rivoluzione.

0: brano possiamo dire molto molto attuale nelle musicalità, eh?
1: Sì, sì, sicuramente. Poi, ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, Demetrio Stratos è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate, sì. Pugni Chiusi, poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e una volta c'era Patrick Givas, poi uscì, entrò Ares Tavolazzi, che per anni è stato il bassista di Guccini, formò questo gruppo degli Ares, che poi è andato avanti anche con piccoli cambi di formazione, soprattutto negli anni 70, anche se adesso c'è una nuova formazione degli Area, c'è una nuova formazione degli Area che tuttora propone spettacoli, adesso molto improntati sul jazz, sono ritornati un po' alla passione originale. Adesso con questo gruppo cambiamo un attimino genere, parliamo di Jethro Tull. Jethro Tull,
0: sì?
1: Jethro Tull prendono il nome da un agronomo del XVIII secolo, la figura leader carismatica di Ian Anderson. Ian Anderson ha avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, che è il flauto traverso. Lui era una figura, è stato tuttora, è una figura, perché Jethro Tull ancora compongono, suonano, fanno concerti, ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così, stiamo vivendo molto passato musicale, però come dicevi giustamente tu, è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche,
0: un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
1: A parte questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Ma Living in the Past, appunto, è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti. E sicuramente, come dire, Living in the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa insomma alzati, infatti. Anche questo inizi anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
0: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto,
1: sì,
0: vedremo
1: grazie.
0: Cosa ha da dirti.

0: Lo vogliamo sapere anche noi, che ti ha detto Ercolano?
1: No, no, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no? Ecco. Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di che è stata, che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui è un art director, anche lui purtroppo scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana. E quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini. Quindi è senz'altro, come dire, un vate la musica italiana, cioè uno che ha grande produzione di musica alternativa di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps, sì. Sono altre cose interessanti. Adesso passiamo un altro santone invece della musica
0: qua
1: internazionale.
0: Veramente siamo livelli,
1: un grandissimo,
0: molto alti.
1: Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica veramente, ci vorrebbero 8 anni di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravanserai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravanserai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica in contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: canzone del vento.
1: Il vento che, insomma, che
0: ritorna motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo anche perché, insomma, qui la canzone lo possiamo immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok. Allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: Fantastico, grazie Luciano.
1: È la canzone del vento, ma è anche la canzone del ritmo. Ho sentito...
0: straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai micro, fuori onda. E lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin Rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il tocco, si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come il Mark Knopfler, il leader delle Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non saranno il massimo del virtuosismo della nostra tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, chitarrista di Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha, come dire, fondato uno stile. Uno stile.
0: Certo.
1: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, era molto ritmo.
0: Uno pensa magari una canzone più fioca, che passa con leggerezza.
1: Lui aveva una sezione ritmica, tuttora una sezione ritmica veramente straordinaria, con grande Armando Perazza alle percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come è impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi, loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, i famosissimi vinili. Molti adesso vinile. Vanno alla ricerca, sono collezionisti. Perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
0: In qualche mercatino ogni tanto se si ne trova. Beccano veramente.
1: Allora, Gentle Giant aveva una grande particolarità, come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, aveva una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa e suonavano con grande maestria. Veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o delle piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista. Però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free Hand, e che loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
0: E percezioni, certo.
1: Certo, The Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
0: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
1: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
0: Certo.
1: Però è molto difficile rifare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
0: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto.
1: Approfondire sicuramente.
0: Però, certo.
1: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda il Gentle Giant, la fine del brano.
0: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così nel mentre tu parlavi, appunto perché mi sembrava carino. Lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era il 74, vabbè.
0: Quello era il 74, dove un adolescente, Luciano Crescentini.
1: Ma no, molto più recentemente, non tutti i Gendolgianti ovviamente, perché sì, abbiamo detto che non si sono più ricostituiti, ma due componenti, esattamente Green e Malcolm Mortimer, che era uno dei batteristi dei Gendolgianti, sono venuti a Teramo, al Teatro Comunale, e insieme all'amico, che saluto se è all'ascolto, Tony Fidanza, l'orchestra contemporanea di Fidanza, hanno fatto una piccola performance, una ventina di minuti di medley di quei successi dei Gendolgianti. E io coltivo un piccolo sogno nel cassetto, posso dire?
0: Dica.
1: Vediamo di portarli a Giulianova questa all'interno di Giulia Jazz.
0: Scusa un attimo,
1: non voglio però anticipare, perché è una cosa ancora da definire. Speriamo di poterlo.
0: Sarebbe senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura, sì, ti devo fare una domanda. Degli ascoltatori giovanissimi.
1: C'è una di riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile. Luciano, rilassati. Sì. Questa è una domanda facilissima, guarda. No, mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no. Sì. Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma, ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi, stiamo elaborando alcune cose, chi le sceglie? Noi adesso Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante, dopodiché tramite il consigliere Fabris Ruffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche un modo anche partecipato, poi insieme al consigliere Fabris vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi, insomma. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giuliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, possiamo. Io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo. Come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia mail, posso trovare su Facebook. Le mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo, vabbè.
0: Glielo diamo alla fine, vabbè. Ok. Grazie Luciano, scusami, questo non c'entrava niente, no. Cioè, si parla sempre di musica,
1: sì, però
0: non c'entrava niente con il contenuto di per sé, però insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì. Vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice, ma
0: quindi anche voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci sono
0: già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete.
1: Delle ipotesi che stiamo valutando, adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione così come le altre, va bene? Ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo,
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso volevo dedicare a questa ascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carole King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile, noi ci ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante, e da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, che poi proporremo nelle prossime puntate, un altro gruppo che è veramente interessante, che l'elemento rimasto nella, come dire, nella mente anche di tanti giovani, perché loro l'hanno spopolato soprattutto negli anni '80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carole King, che questa parentesi rosa mi consente di parlare un po' di autori al femminile, mm-hmm. autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne abbiamo delle altre,
1: ce ne sono tantissime, molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre. Insomma, poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi.
0: Facciamola sempre una parentesi
1: rosa.
0: Facciamola
1: sempre una parentesi
0: rosa. In qualsiasi, nel nostro, anche, in ogni nostra puntata.
1: Anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari.
1: Vabbè, ti potrei
0: mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: Ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke.
0: Non c'è tempo. Sì, su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare il mio ego femminile, così di... come di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Reway.

0: mi hai deluso, non posso dire perché, ma mi hai deluso. No, non è vero. Vabbè, non ci ha deluso, assolutamente. No, nella scelta musicale ci hai ampiamente soddisfatto. Ma che diciamo? Che diciamo? Non era rivolto a te, Luciano.
1: Ma sì, sì. Adesso, dopo questa parentesi rosa, finiamo questa puntata con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
0: e ci uscì il discorso sui Traffic. Vai
1: giustamente,
0: riprova.
1: Traffic. Ce l'abbiamo fatta.
0: Oh yeah,
1: facciamo lezioni di inglese in diretta, va bene?
0: No, io non sono così.
1: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu, però Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind, the Eagle Fire.
0: Quando le ali delle aquile.
1: Ecco, brava. C'è tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
0: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore.
1: Un errore loro? Dei tre?
0: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi... quando l'aquila vola.
1: Ah, quindi.
0: When the eagle flies. Quindi, esatto.
1: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind. Camminando nel vento.
0: Quindi credo che questo sia un concept.
1: Sì, sì, più
0: album,
1: o meno come tanti album. Dicevo, walking in the wind noi lo possiamo fare solo fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No.
0: Oddio.
1: Non ci riesci. Però
0: non sono nemmeno così leggera perché
1: è un sogno, è quello dell'uomo come quello di volare,
0: sempre.
1: Come quello di volare,
0: sì.
1: Esatto. Quindi con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come
0: sveglia, dovete utilizzarla.
1: Della vita, bisogna utilizzarla perché
0: il più possibile.
1: Nell'arte, nella musica c'è bisogno della creatività. Creatività significa fantasia.
0: Non lasciatela marcire,
1: quindi,
0: se avete un'idea tiratela fuori.
1: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel vento.
0: Idealmente proprio.
1: Noi non ci possiamo nemmeno provare.
0: È bell'incarne, tutte e due.
1: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
0: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile,
1: e quindi
0: questo, anche
1: con
0: per
1: questo
0: noi.
1: Brano ci lasciamo. Scusate di
0: ci
1: qualche...
0: lasciamo. Mi vuoi lasciare già così?
1: No, non ci lasciamo, ci lasceremo. Solo per oggi, ma diamo appuntamento. Ogni mercoledì, giusto?
0: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci
1: puoi capire. Tu devi ottimizzare i microfoni, così non avremo ritardi.
0: Esatto.
1: Brava.
0: Ok.
1: Allora,
0: grazie Luciano.
1: Un grande saluto a tutti.
0: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Suoni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
1: E camminate nel vento
0: per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: innamorato?
1: Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: e scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio G 085 800 33 66.

0: mondo.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: wanna be your man.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo. Sente, c'è un secondo film.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

forse è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io? Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.